Boschete di Kid Yugi e Anna su Radio Z alle 2:07 di Z di notte. E voi che avete la solita corsia preferenziale notturna ma anche diurna, devo dire, al 335 30 10 25, tra le cose che dovrebbero essere illegali, beh, ci sono quelle che vengono descritte così da Martina. Ciao Alex, a proposito di cose che dovrebbero essere illegali, che ne dici delle riunioni di condominio? Sì, che però in effetti per tutta una serie di ragioni dovrebbero esserci, dovrebbe essere la forza pubblica lì che comunque tenga monitorata la situazione. 13 Pietro, uomo che cade.

da Kiss All The Time, disco Occasionally. Il pezzo è naturalmente quello di Harry Styles, American Girls, qui su Radio Z di venerdì. Così abbiamo aperto ancora un'altra volta il weekend e abbiamo anche questo bellissimo privilegio, perché è una cosa di cui ci friggiamo. Cosa fai nella vita? Beh, niente, apro i giorni nuovi, fine settimana, ma lo faccio naturalmente con gli ascoltatori. Arrivano Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la

Quello è Anatatangelo con Notte Poetica, un altro di quei pezzi che si candidano ad arrivare all'estate e magari anche tracimare oltre, andare oltre. 2.17 siete con Z di Notte, c'è sempre il 335 30 10 25, ma c'è anche la radiovisione, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, per essere ancora più vicini, perché non seguirci anche sui nostri social, Radio Z Off, e per stare ancora più vicini, beh, naturalmente la nostra app RTL 102.5 Play, la scaricate, la portate e ci portate con voi. SKT Gaia Tropicalia qui su Z.

7, 2:24 di venerdì, con il nostro Z di notte che ci porterà anche in questo nuovo giorno fino alle 3. Che si fa quando a quest'ora siete svegli e soprattutto per quale ragione avete gli occhi aperti in questo momento? Quali sono le faccende nelle quali siete impegnati? Così entriamo un po' di più anche nelle vite di ciascuno di voi. Partendo da Simone, che è uno di quegli amici che hanno la sveglia che suona a quest'ora e che vede questo momento come le 2 del mattino, ma un po' abbondanti, e con un fine giornata più o meno intorno alle 9, 9 e mezza. Ecco, saremo con te ancora per un po'. Intanto The Colors.

Con tanto di schitarrata, come si può anche notare nel video di questo pezzo, che dà tanto come si può dire, dà tanta enfasi anche a quella cosa meravigliosa del ritrovarsi quasi per caso, no? Pontile, lago o mare, c'è qualcuno che suona, la classica situazione molto molto estiva dove scatta anche magari qualcosa di particolarmente romantico. Questo è, come dire, gentilmente regalato appunto dal video di Da Soup e Tedua. Ora Blanco ed Elisa, questa è Ricordi su Z.

0: Oh mamma mia di Gue con Ross Villain alle 2.40, sempre qui su Zeta. E ancora un po' di passi che ci servono per arrivare fino alle 3 con voi, molti di voi appunto nella ormai famosa categoria dei lavoranti notturni che spesso ci raggiungono al 335 30 10 25. C'è anche Ennio che da Padova dice: ciao Alex, tra le faccende che mi tengono sveglio a quest'ora sono le rogne che io stesso ho combinato sul mio lavoro. Ciao Elio, ti abbraccio. Ci risentiamo tra un attimo. State sempre qui.
1: Renault.
2: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Personaggio di un carisma assolutamente eccezionale, tra l'altro ha anche dichiarato di volersi prendere una pausa alla fine del suo tour mondiale, ma già anche l'idea è abbastanza chiara su quanto dovrà essere lunga la pausa, almeno 3 anni, questo ha detto, probabilmente per riprendersi, ma immagino per gli artisti, insomma, prendersi una pausa voglia dire in ogni caso lavorare sempre a nuovi progetti. 2:48 è il momento di Night, si intitola Forte, sempre qui su Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Dracula su Radio Z 255 e come sempre arriviamo ormai agli ultimi passi che ci separano dalle 3. Ci siete voi, quelli che arrivano anche un po' in extremis, no? Negli ultimi istanti di questo nostro Z di notte al 335 30 10 25, così magari anche semplicemente per il piccolo saluto che può svoltarti la nottata, soprattutto quando la giornata è molto lunga, così come Marco da Roma che ha passato una di quelle giornate sotto un certo punto di vista da dimenticare, ma per quella ragione poi diventano indimenticabili. Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla, gli abbiamo dato le chiavi del nostro Z di notte per chiuderlo e questa è la testa G.

0: Fred Palma, Anitta, Amy Skill, la testa gira e come dicevo le chiavi gliel'abbiamo date, adesso me le restituiscono perché poi se permettono, grazie, lo chiudo io il nostro Z di notte e domani saremo qui di nuovo con il fine settimana davanti a noi e sarà bellissimo poterlo inaugurare insieme. Voi rimanete sempre connessi, rimanete con Radio Z, anche con la nostra app RTL 102.5 Play, la dovete scaricare, la portate con voi e questo vorrà dire che ci potrete portare davvero ovunque in the world. È tutto, a mezzanotte domani vi voglio tutti qui su Z da Alex Morelli. Baci, ciao.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Sfrutta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Radio Z, Generazione Futuro.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
1: Radio Z, generazione futuro.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi istanti alle 6.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Z. Buongiorno Z.
1: Eccoci, buongiorno, sei in punto del mattino, stiamo per vivere l'ultima giornata della settimana, questo venerdì, cioè settimana lavorativa, precisiamo, per chi come me in realtà fa la settimana canonica, quindi diciamo che ho già detto tre cose sbagliate di fila, probabilmente sì. Mi presento, sono Stefania Iodice, insieme per le prossime tre ore in questo venerdì 15 maggio, sto cercando di recuperare terreno, con cose giuste da dire, ad esempio questo è il Buongiorno Z che vi accompagnerà fino alle 9 anche in questa giornata, con voi che ci potete, anzi mi dovete messaggiare al 335 30 10 25. Lo dico già, ci sarà un grande assente in questa giornata, lo potete anche guardare, notare al 2 se sei il digitale terrestre, perché manca e mancherà il caro Tony Sica, ma insieme ce la faremo a vivere questa giornata comunque.

Doci con Anxiety, con questo brano ci ha accompagnato direi proprio per un anno intero, visto che era il 2005 quando ha ripubblicato, ricordiamo, questo brano che in realtà aveva già

lontano ormai 2020 e da lì, dall'anno scorso per la precisione, la sua carriera ha preso del tutto una piega diversa, a tal punto che ad oggi lei in compagnia di Lady Gaga ha scritto, cantato la colonna sonora di uno dei film campioni di incassi del momento, cioè Il Diavolo Veste Prada 2, mi pare ancora al cinema e penso che ci resterà ancora un bel po'. Torniamo alla musica, torniamo anche alle novità, Nerissima Serpe con Ridere di te.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

con Potential alle 6:15 del mattino. Il nostro appuntamento è iniziato da pochissimi istanti, però già in tanti, per fortuna, mi scrivete al 335 30 10 25, quindi tra un po' giro di saluti direi, ma l'invito è sempre lo stesso, lo sapete, ormai ci conosciamo. Io voglio sentire anche le vostre voci, lo so che forse pretendere tanto, insomma, alle 6:15 del mattino, ma voglio farlo, ok? Voglio essere pretenziosa, quindi 335 30 10 25, anche messaggi vocali sono ben accetti. Intanto noi torniamo alla musica, torniamo ad un brano che in realtà in qualche modo vi abbiamo già presentato nel corso dei giorni precedenti, perché sono state diverse, insomma, le dichiarazioni rilasciate da entrambi i cantanti e magari tra poco ve ne dico una. Il ritorno, si festeggia in qualche modo anche i 25 anni dall'uscita di questo singolo, Tiziano Ferro e Lazza con XX Dono.

Mamma mia, posso dire pelle d'oca poter riascoltare anche riarrangiata con una barra in più questo brano, questo singolo di Tiziano Ferro con Lazza, la nostra prima novità musicale Perdono alle 6:19 del mattino. Tra l'altro questo brano registrato a Los Angeles, dove vive il caro Tizianone nazionale, ma in retroscena interessante che ho scoperto leggendo le varie interviste è che Lazza è uno di noi, cioè lui parte da fan di Tiziano Ferro e prima ancora di prendere insomma il via con la sua carriera che ad oggi insomma lo fa conoscere al mondo intero, aveva scritto su Instagram a Tiziano Ferro per farsi conoscere, per presentarsi, e guardate oggi cosa si ritrova a vivere, un sogno che diventa realtà.

0: anche GUE, GUE alle 6:26 del mattino su Radio Z.
1: Buongiorno. Ciao Stefania, tutto bene?
0: Ma sei tu Lazza?
1: Saluto da Michael. Milano.
0: Ma è un
1: abbraccio. Forza Antonio.
0: Forza Antonio, sì, ma tanto non c'è Forza Antonio, starà dormendo, figurati, la facciaccia nostra. Ma cioè, noi nominiamo Lazza, lo ascoltiamo alla radio e ci manda anche un messaggio in privato. No, vabbè, in realtà si è presentato per bene il nostro ascoltatore Michael, che da sempre per noi è la penso faccia anche un po' da controfigura nella vita di Lazza, all'occorrenza, forse per videoclip. A questa doppia attività, perché le voci sono identiche. Io approfitterei di questo talento, piccolo suggerimento internos, caro Michael.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la politica estera, ultima giornata di incontri per il presidente americano Trump in Cina, oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato poco fa il tycoon. Torniamo in Italia, scatterà domenica l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Secondo il Ministero dei Trasporti, la procedura di richiesta va fatta esclusivamente online. Fino ad ora sono stati emessi già 50.000 contrassegni, ma diverse sedi delle motorizzazioni civili saranno aperte in via eccezionale anche domani per smaltire le richieste. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Jannik Sinner in semifinale degli internazionali BNL d'Italia, dopo aver vinto contro Rublev, sfiderà oggi Daniel Medvedev. Alla finale domenica assisterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La finale femminile invece sarà tra Svitolina e Coco Gauff. E tutto per il momento, c'è il meteo.
2: Meteo Z. Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore nuova perturbazione atlantica in arrivo, coinvolgerà principalmente il nord Italia e il medio-alto versante tirrenico, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Prevarrà il sole sul resto dell'Italia, solo un minimo di variabilità in Campania. Le temperature massime saranno in calo al centro-nord, difficilmente supereranno i 18 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Il romanticismo di Joliet con Stelle alle 6:38 del mattino, direi che ce lo meritiamo tutto in questo venerdì 15 maggio, lui che tra l'altro proprio ieri ha droppato, così come dicono quelli della Gen Z, cioè ci ha fatto ascoltare forse in anteprima un brano nuovo al quale sta lavorando, probabilmente l'ha già concluso, però la didascalia un po' ci ha portato in crisi perché ha detto non lo pubblicherò mai. Ma in che senso? Ci fai sentire anteprima e poi dici non lo pubblicherò mai, ci fai solo salire l'hype, caro Joliet. Vabbè, noi aspettiamo questo singolo perché già l'anteprima ci era piaciuta.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.

0: Da Soup con OKA, le 6:46 del mattino, è quello che ho detto anche io quando ho ascoltato i vostri messaggi vocali che mi avete mandato un po' di tempo fa, al 35 30 10 25, perché vi ho provocati, ho detto sì, è presto, è venerdì 15 maggio, ma io ho bisogno di sentire le vostre voci e voi mi avete accontentata.
1: Ciao Steffi, va bene essere pretenziosi di venerdì mattina, ma questo è quello che puoi ottenere dalla voce di noi ascoltatori.
0: È una voce un bellissima.
1: Bacione, sei fortissima. Anche senza Tony, un bacione, ciao Giulia da Aprilia.
0: Ciao Giulia, ma di cosa ti lamenti, che hai una voce bellissima? Guarda, potresti tranquillamente lavorare in radio la mattina presto con me, che ne dici?

Taylor Swift con Elizabeth Taylor alle 6:53 del mattino. Lei che immagino, visto che siamo ormai a maggio, si stia dividendo tra impegni lavorativi, che ne ha sempre tanti, parecchi, eccetera, eccetera, e l'organizzazione del matrimonio che diventa sempre più imminente. Cioè, c'è finita anche lei in questa stagione nella quale, no, noi invitati, anzi dalla quale noi invitati vorremmo scappare, visto che le sue nozze si dovrebbero celebrare a luglio, tutto top secret ovviamente, eccetera. Ma immagino che sarà bella impicciata prima di pronunciare il suo per sempre sì.

Lil Nas X con That's What I Want alle 6:59 del mattino. Chiudiamo la nostra prima ora insieme in questo venerdì 15 maggio. Io sono Stefania Iodice, vi ripresento per chiunque si fosse collegato soltanto adesso, magari state svegliando.

0: questo momento, maledetti, noi siamo qui dall'alba, ok? E lo faremo, resteremo qui fino alle 9 anche in questa giornata. E a proposito di cose che vogliamo, vorrei, anzi tra poco vorrei continuare anche con i vostri messaggi vocali che mi stanno arrivando al 335 30 10 25. Quasi le 7.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.

0: posso amarmi meglio di come hai fatto tu, e che vuoi dire più dopo una che riesce a pronunciare una frase del genere? Quello che racconta Miley Cyrus in questo brano del 2023 Flowers, ritrovato in apertura della nostra seconda ora in questo venerdì 15 maggio su Radio Z. Devo dire che da lì, da questa canzone in poi, si è aperto tutto uno scenario musicale e forse anche personale, no? Diverso per lei, perché aveva chiuso la grande porta, no? Che l'aveva vista vivere parte della sua vita con il suo ormai ex marito, per poi ricominciare una vita nuova. Spesso succede così, almeno agli altri. Io sto ancora aspettando il mio turno, vero,
1: bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Mai Smith con Nia Lauren e Drive Safe alle 7:15 del mattino su Radio Z con il Buongiorno Z e mia compagnia Stefania Iodice fino alle 9. Allora, l'avevo detto che avrei recuperato un po' di messaggini vocali inviati al 335 30 10 25, quindi direi di farlo subito. Buongiorno, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno. Ciao Stefi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Grandissima, non hai bisogno di cosoli.
0: No,
1: quindi vai serena. Venerdì che spacchi.
0: Grazie, anche voi spaccate, mi raccomando, in questo venerdì. Un saluto anche al Tony Sica che ci manca, non è vero?

Bello, bello questo solo di chitarra finale con il quale Ranwa chiude il suo singolo, nuovo singolo, tra l'altro anche nostra novità musicale qui su Radio Z alle 7:17 del mattino, dal titolo Casa sull'albero. Forse da sempre per tutti, no? Nell'immaginario collettivo rappresenta, potrebbe rappresentare un luogo sicuro, un punto, un rifugio, ecco, per qualcuno, ed è quello che rappresenta anche per l'artista appena riascoltato qui su Radio Z, un rifugio mentale per la precisione, nel quale dal quale osservare il caos senza poi finirci dentro.

anche Marco Mengoni nella mattinata di Radio Z alle 7:24 del mattino. Un titolo che è un'affermazione, ma stasera, ma che però in venerdì 15 maggio potrebbe diventare una domanda in realtà per tanti di voi. Ma stasera programmi che si fa? Perché in vista del weekend, insomma, bisogna organizzarsi. Io ho deciso oggi, per questo venerdì, farò una cosa diversa. Non so voi, magari avete programmi più interessanti. Stasera divano, copertina, ancora si può resistere con la copertina, eh?

0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Sempre tosta, riascoltare questo brano di Marracash Crudeli. È lui che si appresta poi ad andare anche al cinema, ad essere anzi proiettato al cinema con un documentario in 3 giorni, cioè sarà possibile guardarlo per i prossimi 25, 26, 27 maggio. Ma tornando alla musica, a proposito di brani intimi, stiamo per ascoltare la versione live dell'inedito di Elena D'Elia, lei tra le finaliste di questa edizione di Amici, una vera e propria forza della natura. Il singolo si chiama Appartamento.
2: Parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio, perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in mis-

0: Elena Delia con Parte me, lei che con questo brano ci proietta direttamente verso la finale di Amici 25. Voi avete la possibilità di scegliere il vostro cantante preferito tra Angie, Elena appunto e Lorenzo, perché durante la finale uno di loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica, dei network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte e soprattutto di voi ascoltatori. Quindi andate su radioz.it e scegliete il vostro preferito. Avete tempo fino alle 17 di oggi pomeriggio, quindi questo venerdì 15 maggio, avete ancora tempo per votare fino a oggi pomeriggio, mi raccomando.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
5: Radio Z, generazione futuro.

0: potrei cantartele qui.
1: Dal 2019, ultimo con i tuoi particolari alle 7.46 del mattino. Dal 2019 lui è pronto a ritornare, in realtà, in questo 2026, tornare in grande stile. Lo fa, lo ha fatto pochi giorni fa, annunciando anche l'uscita di un nuovo album dal titolo Il giorno che aspettavo. Ormai lo aspettiamo tutti sto giorno, ultimo il 19 giugno, quando pubblicherai appunto questo album. Pochi giorni fa ha pubblicato anche la tracklist che comporrà l'album, album che anticipa anche il mega event del quale vi abbiamo già parlato diverse volte, il concertone del 4 luglio a Roma, Tor Vergata, un grandissimo evento da non perdere.

Zerb con Rita Ora, If It's Not Love, alle 7:52 del mattino. Se non è amore, si dicono loro, non dobbiamo per forza capirlo al primo appuntamento, aggiungo io, perché a proposito di amore stavo leggendo un recente articolo di una psicologa clinica che ha detto che l'errore più comune che noi facciamo è quello di pretendere di capire se una persona sia giusta o no per noi, se ci possa essere un qualcosa che vada oltre la mera conoscenza dal primo appuntamento. Sto primo appuntamento è sopravvalutato, bisogna dare le seconde possibilità, perché se non è un colpo di fulmine, se non sboccia subito quella scintilla, non vuol dire che non ci potrà essere in seguito un'altra possibilità. Quindi quando siamo in dubbio e pensiamo che una persona forse ci piaccia poco o meno, concediamoci una possibilità in più, magari per cambiare idea o confermare l'idea che avevamo già.

No, le tue regole, faccio quel che mi va, ognuno bada per sé, in strada ho notorietà, per come scrivo e non è un caso se sono qua, no, non l'ho fatto per cash.

0: Edward Comi con Colori alle 7:59 del mattino, pronti a chiudere anche questa seconda ora insieme di Già. Sta volando il tempo in questo venerdì 15 maggio, ma siamo pronti anche soprattutto a vivere un'altra ora insieme, sempre qui su Radio Z e mia compagnia Stefania Iodice. Allora, una cosa devo fare, visto che mancano pochi istanti alle 8 in punto del mattino, lanciare la super raffica. Messaggini vocali al 335 30 10 25. Mi raccomando, vi aspettiamo, aspetto soprattutto di ascoltare le vostre voci tra pochissimo con la super raffica. Quasi le 8.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà

dunque voltiate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Måneskin, supermodel dalle 8 e 6 del mattino, si vocifera di una reunion di questi ragazzacci qui nel 2027. Noi incrociamo le dita, ce l'auguriamo. Apriamo così questa terza ora insieme a mia compagnia Stefania Iodice, ma super raffica, pronta, buongiorno.
1: Ciao.
0: Dimmi.
1: Sono Sofia da Roma.
0: Ciao Sofia.
1: A me mi hanno dovuto togliere l'apparecchio e rimettermelo.
0: Oh no.
1: Ora mi fa male.
0: Amore.
1: Ciao.
0: Con un po' di musica ti assicuro che passa tutto.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Dai, è proprio questo il mood del weekend. Afrojack con Sia e David Guetta, Awake Tonight, alle 8 e 13 del mattino. Magari tanti di voi faranno festa in questo venerdì sera e resteranno svegli tutta la notte pagandone poi le conseguenze il giorno dopo. Questo dovete saperlo, Sentiamo ancora le vostre voci.
1: Buongiorno, bella.
0: Ciao, bello.
1: Dai, che è venerdì. Un'altra settimana, sa, siamo levata dalle scatole.
2: Papà, guarda che questa settimana lavori pure sabato e domenica.
0: Oh no.
1: Vabbè, come non detto.
0: Vabbè, dai.
1: Ciao Vittorio da Roma.
0: Ciao Vito. Ciao. Ce la farai anche per questo weekend lavorativo. Andiamo avanti con la musica. Terza novità musicale, Pinguini Tattici Nucleari.

Già l'ho imparata, questa nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Nostra terza Future Hit in questo venerdì 15 maggio alle 8:17 del mattino. Segnatevi questo appuntamento, ve lo do proprio in netto anticipo per non farvi perdere le cose importanti. I Pinguini verranno proprio a trovarci oggi pomeriggio a partire dalle 16 in Collettivo Z. Ci racconteranno ovviamente di questo singolo e tanto tanto altro, quindi seguite l'intervista in compagnia di Nicolò Giustini anche sui social, vi ricordo il profilo social della radio, Radio Z Off.

Sol Roy con Cole It alle 8:24 del mattino, ancora in compagnia del Buongiorno Z e con Stefania Iodice per un'altra mezz'oretta abbondante. C'è e ci sarà ancora spazio, lo ricordo, per i vostri messaggi vocali al 335 30 10 25. Non riesco a mandarne uno in onda adesso, quindi tra pochissimo ovviamente lo recuperiamo. Tornando alla musica, i prossimi

I due artisti che stiamo per ascoltare sono impegnatissimi nei live in giro per tutta Italia e so che stanno conquistando veramente il mondo intero. Di chi parlo? Di loro, Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Apriamo con la politica estera, ultima giornata di incontri per il presidente americano Donald Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato poco fa il tycoon. Torniamo in Italia, scatterà domenica l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Secondo il Ministero dei Trasporti, la procedura di richiesta va fatta esclusivamente online. Fino ad ora sono stati emessi 50.000 contrassegni, ma diverse sedi delle motorizzazioni civili saranno aperte in via eccezionale anche domani per smaltire le richieste. Voltiamo pagina allo sport, il tennis. Jannik Sinner in semifinale degli internazionali BNL d'Italia dopo aver vinto contro Rublev sfiderà oggi Daniel Medvedev. Alla finale domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E con questo è tutto per il momento con l'informazione, adesso arriva il meteo.
2: Meteo Z. Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore nuova perturbazione atlantica in arrivo, coinvolgerà principalmente il nord Italia e il medio-alto versante tirrenico, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Prevarrà il sole sul resto dell'Italia, solo un minimo di variabilità in Campania. Le temperature massime saranno in calo al centro-nord, difficilmente supereranno i 18 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

8:35 del mattino, non confondiamoci, oggi è venerdì 15 maggio, intanto lui si gode il successo del suo album pubblicato poche settimane fa, Santissimo, è in giro in realtà per l'Italia per i vari firmacopie, sta incontrando i suoi fan e ieri ha fatto una cosa particolare che è rimbalzata ovviamente su tutti i social, si è presentato al firmacopie a Napoli indossando una tuta marchiata Napoli, che devo dire ha fatto felici tutti i ragazzi e le ragazze presenti lì. Adesso però secondo me, caro Saif, toccherà fare la stessa cosa in giro anche per le altre città, altrimenti si offendono, te lo dico.

0: Tananai con Baby Got Down alle 8:38 del mattino, e visto che poco fa accennavamo alle squadre di Serie A, Napoli, non Napoli, la tuta indossata da Saif, io credo che Tananai, da grande, grandissimo tifoso interista, stia gongolando particolarmente in queste settimane, visto che l'Inter non solo si è aggiudicato lo scudetto con non so quante giornate d'anticipo, forse 4, eccetera, eccetera, oggi ovviamente saranno meno, ha vinto anche la Coppa Italia. Insomma, la felicità di Tananai penso abbia raggiunto i massimi livelli. Felici siamo noi anche di essere insieme ancora per una ventina di minuti qui su Radio Z in mia compagnia. Vi ricordo che mi potete seguire anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Tra poco si torna con la musica, state qui.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere 7 informazioni.

0: informativo su generali.it.
1: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gali con Wallah, le 8:48 del mattino, ci stiamo lentamente avvicinando alla fine di questo appuntamento insieme con il Buongiorno Zeta e mia compagnia Stefania Iodice, quindi direi che è arrivato il momento di recuperare qualche altro messaggino, il vostro.
1: Buon venerdì.
0: Buongiorno.
1: Qui siamo pronti per il weekend.
0: Dai, forza.
1: Io ne approfitto che venerdì ho la giornata di lavoro corta.
0: Ti riposi?
1: Per andare un po' in palestra.
0: No.
1: E possiamo bene la mattina. Un bacione a tutti.
0: Vabbè.
1: Saluti.
0: Ciao.
1: Valentina da Roma.
0: Se tu inizi bene la mattinata andando in palestra, so gusti, io non ci metto bocca, per carità.
2: Stare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: me.
1: Ma confermiamo, è veramente molto facile innamorarsi di te, cara Olivia Dean, ritrovata su Radio Z quando mancano 5 minuti alle 9 in punto del mattino. E proprio d'amore ha parlato anche in una recente intervista lei, che è attesissima qui in Italia, in quel di Milano, settimana prossima, venerdì prossimo. A proposito di amore, ha detto che lei ha imparato che cos'è l'amore vero dai suoi genitori, un esempio di coppia, di relazione stabile. L'amore significa, ha detto, restare e non scappare dai problemi. Faglielo capire te, Olivia, se ci riesci, ai ragazzi che ci ronzano intorno il 90% dei casi. Salvaci tu, cara Olivia.

0: Ma la pace e la serenità che emana questa canzone, forse proprio Gaia in generale. Bossa Nostra alle 8:58 del mattino a chiudere ufficialmente, non si torna più indietro, è inutile che state qui a chiedermi, no, resta altri due minuti. Basta, ho dato tutto quello che potevo nel corso di queste tre ore, direi che posso andare via anche perché è arrivata carichissima pallettoni Alessandra Vatta che vi farà compagnia per le prossime due ore, sempre qui su Radio Z con il Turbo Z, con collegamenti sempre, no, dagli internazionali di tennis con Luigi Provenzani. Noi invece ci ritroviamo lunedì a partire dalle 6. Ciao a tutti!
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Buongiorno, sono le 9.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Hits Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
5: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: Radio Z, Turbo Z.
3: Buongiorno, sono le 9, buongiorno, le 9 di venerdì 15 di maggio, un'altra settimana che si è conclusa, un'altra settimana che ci siamo levati dalle scatole, qualcuno direbbe. Io sono Alessandra Vatta con voi fino alle 11, anche oggi sola soletta, però in realtà, a parte che ci siete tutti voi, ma poi in realtà non sono sola soletta a questi microfoni, perché sapete che alle 10, puntuale, oggi per l'ultima volta insieme a me, ci sarà il collegamento con gli internazionali BNL d'Italia, dove puntuale dal Foro Italico ci aggiornerà su tutte le ultime Luigi Provenzani. Poi da lunedì torneremo insieme a questi proprio qui dagli studi di Roma. Ovviamente vi ricordo i nostri numeri, il 335 30 10 25, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky invece per quanto riguarda la radiovisione. Vi chiedo se avete dormito abbastanza, il giusto? Fra poco vi spiego perché vi faccio questa domanda. Intanto la musica, arriva Fulminacci.

Pamplona di Fabri Fibra e dei giornalisti, era il 2017, sono quasi passati 10 anni da questa canzone. Io ogni tanto lo ripeto, ve lo dico gli anni dei brani, perché vorrei che un po' condividere con voi questo senso di mamma mia come passa il tempo. Siete su Radio Z, ovviamente sono le 9:08, lo dico per chi magari ha fretta o pensa di essere in ritardo al lavoro, e vi dico anche, vi avevo chiesto quanto avete dormito, perché è stato fatto uno studio, uno degli ennesimi studi, fra poco adesso magari vi citerò anche le varie fonti, in cui ha affermato che bisognerebbe dormire tra le 6 ore e mezza e le 8 ore, né di più né di meno, perché si invecchia prima. Ecco, fra poco vi spiego come è stato fatto questo studio. J-Ax.

Topic con Becky G, Sorry Papi alle 9.14 minuti, buongiorno ancora, siete su Radio Z ovviamente con Alessandra Vatta. Insomma, avete dormito abbastanza, però attenzione, né troppo poco, perché questo studio ha rivelato appunto che dormire troppo troppo poco può influire sull'invecchiamento. Bisognerebbe dormire, ve lo ricordo, l'abbiamo detto prima, tra le 6 ore e mezza e le 8 ore. I ricercatori infatti hanno analizzato 23 orologi biologici di diversi organi e tessuti, osservando il modo in cui il sonno andava ad influire sull'invecchiamento, e in molti casi effettivamente è stato determinato che dormire troppo troppo poco faceva invecchiare prima. Un campione di circa 500.000 persone è stato analizzato e appunto questo è il risultato. Quanto avete dormito questa notte? Quanto dormite in generale? Dormite bene abbastanza? Tanto la Future Hit, cioè Irama, Cabana il brano.

Grazie Irama, perché con questa cabana che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z, anzi cabana come dici tu in versione un pochino più latina, anticipi l'estate, cioè quantomeno l'anticipi, fai arrivare l'estate, perché ok, ancora da calendario non è periodo estivo, però quantomeno primaverile dovrebbe esserlo, e invece questa primavera proprio non accenna ad arrivare. Dovrebbe arrivare la prossima settimana, lo hanno riportato anche alcuni giornali importanti, arriva l'anticiclone, quindi insomma arriva il caldo, però aspettiamo a dirlo, io direi questo, aspettiamo a dirlo. Fra poco i vostri messaggi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Dua Lipa con Training Season su Radio Z e voi al 335 30 10 25. Sentiamo quanto dormite.
1: Allora, io dormo dalle 5 ore e mezza
0: okay.
1: alle 6 ore e mezza.
0: Ok.
1: Sono fuori di un'ora.
0: Vabbè, allora, per poco.
1: Invecchierò prima. Ciao.
0: Per poco però, no, mi fa ridere perché sembra un po' un medico questa mattina. No, assolutamente no, ho semplicemente riportato una ricerca che è stata fatta e appunto quindi alla fine stiamo valutando insieme quanto effetti se siete dentro o fuori questo studio che è stato fatto per evitare di invecchiare prima. C'è Kid Yugi su Radio Z.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Jolie Ripeme Tupet. Io non riesco mai, nonostante abbia scritto davanti il titolo. Allora, I per me, tu per te, ok? Io per la mia, tu per la tua. Più o meno questo credo che sia il senso. Nel senso, dividiamo le strade. Siete su Radio Z, è venerdì 15 di maggio e direttamente da Amici 25 state per ascoltare qui la fantastica esibizione live di A parte me, l'inedito di Elena D'Elia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura. Ce l'ascoltiamo insieme qui su Radio Z.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che resto in

0: E si avvicina la finale di Amici 25, eh? Scegli il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale uno tra loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network, dei direttori artistici delle radio e di voi ascoltatori. Quindi appunto vai su radioz.it, scegli il tuo preferito, hai tempo fino alle 17 di oggi, quindi avete ancora qualche ora per poter votare, affrettatevi. Nel frattempo ci siete ancora voi al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, fra poco li ascoltiamo insieme, li leggiamo qui tutti insieme.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.

0: Fred Palma qui su Radio Z alle 9.46 minuti e non sono l'unica ad attendere con ansia l'estate o quantomeno la primavera, sentiamo.
1: Sei proprio una maledetta primavera, ci hai mandato una copiosa nevicata.
0: Addirittura.
1: Ciao Alessandra, sono Anna, ma quest'anno la primavera cosa sta facendo? Qui a Giassina questa mattina 6 gradi, fa un freddo tremendo. E sulle montagne è pieno di neve, roba da matti, ma siamo a 15 di maggio. Ciao, rido per non, guarda,
0: per non piangere.

Harry Styles su Radio Z, anche lui vittima in qualche modo dei fan un po' troppo calorosi, che purtroppo dal pubblico durante i concerti lanciano robe sul palco. Abbiamo visto, il più recente è stato Eric Clapton a Madrid, che ha ricevuto un vinile addosso, è uscito e non è più rientrato per fare il bis, no? E anche Harry Styles era stato colpito da una bottiglietta di plastica, anche Ariana Grande, Billie Eilish, sono tantissimi gli artisti che lamentano, insomma, dei fan un po' troppo calorosi. Quindi noi fan cerchiamo di stare un po' attenti, non si lanciano le cose sul palco. Oh.

0: che vedo nel Bizarrap Music Session su Radio Z alle 10 e mi sono resa conto ora, cioè questo brano è del 2022, noi abbiamo conosciuto Quevedo con questo brano che ci aveva fatto ballare in tutto il 2022, canzone molto estiva ma che in realtà poi ci eravamo portati dietro per tantissimo tempo, e in realtà lui nel video, anche perché ci stesse seguendo in radiovisione, indossa un cappellino molto aderente che copre quasi completamente la testa. In realtà lui ha anche un bel po' di capelli e io pensavo fosse pelato, vabbè, comunque fra poco il collegamento con gli internazionali BNL d'Italia con Luigi Provenzani per tutti gli aggiornamenti. Le 10.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

0: Samurai J con Ossessione qui su Radio Z, sono le 10:03, vediamo se riusciamo a fare questa cosa in diretta proprio con Luigi Provenzani che si collega dagli internazionali BNL d'Italia. Luigi, ci sei?
1: Ci sono, buongiorno dagli internazionali BNL d'Italia,
0: buongiorno.
1: Cara Alessandra
0: Intanto
1: Vatta,
0: ti sentiamo?
1: Sì. Le raccontiamo, con la voce sulle frequenze di Radio Z, come si diceva una volta, perché c'è tanto da raccontare in questo ultimo collegamento con Turbo Z, effettivamente, ma in una giornata che vede protagonisti, come sempre, i più grandi del tennis italiano e mondiale, perché ricordiamo che gli internazionali BNL d'Italia sono Masters 1000 del tour dell'ATP. Bene, esatto. Detto questo, c'è attesa in questi ultimi giorni che sono un po' più scarni, ma vedono protagonisti soltanto i migliori, solo quelli che sono arrivati fino a questo punto del torneo su due campi che sono la Super Tennis Arena e il campo centrale. Per quanto riguarda gli italiani, Darderi giocherà non prima delle 15:30 sul campo centrale, dopo di lui, ma non prima delle 19, invece la grande semifinale. Jannik Sinner se la dovrà vedere contro il numero 7 al mondo Medvedev, che ieri ha trionfato nei quarti di finale. Ovviamente anche Sinner, sappiamo, è riuscita a ottenere questo posto in semifinale. Staremo a vedere, perché in tanti lamentano quelle che sono le condizioni del campo, della terra, perché l'umidità, ragazzi, soprattutto la sera picchia qui al Foro Italico. La terra, ora non vi so dire esattamente cosa succede, ma diventa difficile da gestire. Anche mi raccontavano ieri gli stringer, proprio qui su Radio Z, gli accordatori delle racchette, no? Quelli sì, che lavorano alla parte interna delle racchette, che con l'umidità, la pallina a contatto soprattutto con la terra e poi con la rete delle racchette scivola, quindi non è facile da gestire, una situazione abbastanza difficile. C'è chi addirittura ha detto che non ha mai giocato in queste condizioni, sono le più difficili che ha incontrato nella sua vita, incredibile.
0: Bene, parlavamo proprio poco fa del meteo, no? Dicendo che forse questo meteo non aiuta a niente, che sono tutti in attesa dell'estate. Poi qualcuno aveva detto sì, però con il caldo fa troppo caldo, quindi effettivamente potrebbe essere anche questo, però tutti questi problemi legati a umidità, pallina, racchetta, eccetera, effettivamente da fuori forse non si possono capire, lo può capire solo chi gioca. Grazie Luigi Provenzani per questo collegamento telefonico. Grazie.

0: a voi,
1: grazie.
0: Buoni internazionali.
1: Buoni internazionali a voi. E niente, alla fine comunque anche per i tifosi calcistici, per chi si troverà a Roma, il derby è stato ufficializzato, il derby Roma-Lazio di calcio è stato ufficializzato la domenica con la finale anche degli internazionali BNL d'Italia. Per la gioia di qualcuno, per il dolore di tanti altri anche, a Roma ci sarà un bel caos. Però viva lo sport, possiamo concludere così. C'è Yann Dior qui su Radio Z.

Andior con Leciu qui su Radio Z, sono le 10 e 9 minuti e stavo leggendo, visto che ultimamente si trovano tutte notizie circa gli attori, chiaramente del Diavolo Veste Prada, perché se ne è parlato tantissimo, c'è stato un hype incredibile per l'attesa del secondo film, e ho letto adesso che durante, quando aveva 27 anni, Meryl Streep è stata rimbalzata per il ruolo di una delle protagoniste del film di King Kong, perché ritenuta poco bella. Fra poco vi spiego esattamente com'è andata e vi ho qualche domanda da farvi a riguardo. Intanto c'è Iello.

Kungs con Boys Noise su Radio Z. Insomma, Meryl Streep a 27 anni è stata rimbalzata dal ruolo di una delle protagoniste del film King Kong perché ritenuta poco bella. Lo ha sentito in italiano dal regista, che pensava che lei non parlasse, non capisse l'italiano, invece lei capiva l'italiano e ha capito questa cosa. Nonostante questa non si è data per vinta, ha continuato a studiare, eccetera, ed oggi è una delle attrici più amate e rispettate del cinema. Vi è mai capitato qualcosa di simile?

Future Hit qui su Radio Z, la seconda in Turbo Z, Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica, il titolo del brano. E vi ricordo che oggi alle 16 ci saranno ospiti Pinguini Tattici Nucleari in Collettivo Z, quindi appunto connettetevi e ascoltate la diretta per seguire l'intervista. Nel frattempo, insomma, vi chiedevo se vi è mai capitato di ricevere un no, che però poi si è rivelato anche un po' un punto di forza, un punto di svolta nella vostra carriera o storia di vita, quella volta in cui magari li per ci siete anche rimasti male, però poi dopo non vi siete dati per vinti e in realtà avete avuto la meglio su quella situazione.

0: DJ Snake in the Dark, la voce è quella di Stray Kids su Radio Z, e voi al 335 30 10 25. C'è Carmela che dice: a me avevano rimbalzato ad un colloquio di lavoro, ci tenevo tantissimo, ma in realtà forse non avevo mai detto a me stessa che il mio sogno sarebbe stato lavorare da un'altra parte. Quel no mi è servito a raggiungere l'obiettivo, il sogno che da sempre desideravo. Ecco, vedete, spesso un no può aprire altre porte, la famosa porta che si chiude ma poi si apre un portone, banale ma vero. Dai, continuate a raccontarmi le vostre storie al 335 30 10 25. Intanto arriva Bresh qui su Radio Z con Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Z, Breaking News.
2: 10:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Con la partenza dell'Air Force One dell'aeroporto di Pechino si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata la Casa Bianca cinese. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon. Alle Maldive sono in corso le operazioni per riportare in superficie i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. Ieri un corpo era stato già recuperato. Le cattive condizioni meteo al momento potrebbero permettere una prima esplorazione nei punti di accesso. Passiamo allo sport, il ciclismo. Oggi la 7ª tappa del Giro d'Italia, 244 km con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhouse. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa dei leader della classifica generale. Il tennis agli internazionali BNL d'Italia, si giocheranno oggi le 2 semifinali, 15:30 Dardery Rud, 19 Sinner Medvedev.
3: Meteo Z.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore nuova perturbazione atlantica in arrivo, coinvolgerà principalmente il nord Italia e il medio alto versante tirrenico, con fenomeni localmente anche di forte intensità. Prevarrà il sole sul resto dell'Italia, solo un minimo di variabilità in Campania. Le temperature massime saranno in calo al centro-nord, difficilmente supereranno i 18 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Santa.
1: Inseparabili ormai LDIH7 in questo nuovo singolo, si chiama Santa, su Radio Z. Ci siete voi al 335 30 10 25? Quei no che però poi vi hanno aiutato nella vita o comunque nell'ambito lavorativo. Avevo appena lasciato un lavoro in cui ricoprivo un ruolo importante per avvicinarmi a casa dopo la nascita del mio bambino. Aveva appena un anno. Durante il colloquio la persona che avevo davanti mi ha elogiata molto dicendomi che avevo un ottimo curriculum, per poi però dirmi: lei ha intenzione di avere altri figli? A quel punto l'ho guardato in silenzio, mi sono alzata e sono andata via. Oggi sono felice di aver fatto quella scelta. Qui si aprirebbe tutto un altro scenario, Fiorella, che hai ragione, un po' brutto per noi donne.

0: Direttamente da Amici 25, Angie con Signorina, e si avvicina la finale, quindi scegli il tuo preferito tra Angie, Elena e Lorenzo. Durante la finale uno tra loro riceverà infatti il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica dei network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte e di voi ascoltatori. Quindi vai su radioz.it, scegli il tuo preferito, hai tempo fino alle 17 di oggi, di venerdì 15 maggio, quindi appunto proprio oggi, mancano poche ore, quindi affrettatevi a votare. Torniamo tra poco, sempre qui su Radio Z.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Blanco su Radio Z con Maledetta Rabbia, una notizia di cui si è parlato tantissimo, secondo me buona, finalmente era ora, poi non so se chi invece ha un monopattino la pensa ugualmente, però insomma domani sarà l'ultimo giorno per mettersi in regola con il nuovo contrassegno identificativo dei monopattici elettrici, quindi praticamente con la targa. Sarà leggermente diverso dalla targa chiaramente dell'auto, dovrà essere affisso dietro nel parafango o sul piantone dello sterzo, fra poco ne parliamo meglio.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Z, generazione futuro.

0: talk about.
1: Lo dicono loro, sono Sabrina Carpenter e Madonna con Bring Your Love su Radio Z. Insomma, si parlava dell'identificazione obbligatoria da domani, nel senso l'ultimo giorno in cui si può circolare senza, dal 17, quindi da domenica sarà obbligatoria l'identificazione del monopattino, quindi una sorta di targa che dovrà essere affissa, appunto dicevamo, o sul parafango o sul piantone dello sterzo, qualora non fosse possibile sul parafango. Va presentata la domanda online sul portale dell'automobilista, si pagano circa 35 euro e poi si va a ritirare presso la motorizzazione civile. Mi raccomando, è importante perché altrimenti multa, oltre che essere pericoloso, perché poi dopo si fanno gli incidenti e se no non si può risalire magari a chi era il proprietario di quel monopattino lì.

0: Pom pom pom parom. Così si sente nel cuore, lo dicono Rove e Mad Fingers. Mi auguro che il vostro cuore batta forte, a prescindere da qualsiasi altra persona. Poi se è per qualcun altro è ancora più bello, insomma è bello essere innamorati. Femmina era il brano che abbiamo ascoltato. Sono le 11, quindi io lascio il microfono, proprio questo in cui sto parlando finalmente, dopo una settimana che non ti fai vedere, Mario Vai. Lo lascio a Mario Vai, qui in diretta dagli studi di Roma, finalmente, perché insomma poi riprenderemo dalla prossima settimana tutto regolarmente, e poi ci sarà Giulia Laura Abbiati ovviamente da Milano con voi per le prossime due ore. Come sempre io vi auguro un fantastico weekend, ci risentiamo con me, con Alessandra Vatta, lunedì insieme anche a Luigi Provenzani. Ciao!
1: Attenzione, c'è una buona notizia: acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: Radio Z, destinazione Z.
3: Eccoci, 11:03 e venerdì 15 maggio. Potevamo mancare noi a chiudere questa settimana, l'avete già sentita, siamo sempre noi, i vostri fagiolini, Mario Vai da Roma, la voce che state ascoltando e che vi accompagnerà fino alle 13, ma non sarò solo, per fortuna, perché c'è lei a Milano, Giulia, Laura Biati, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i fagiolini che ci stanno ascoltando, dai che è venerdì finalmente, oh. Siamo tutti stanchissimi, anche perché io voglio salutare coloro che hanno fatto il cambio dell'armadio, perché hanno fatto un errore madornale, io che sono pigra non l'ho fatto. Vedo ancora i vestiti invernali e faccio bene perché fa un freddo assurdo, so, in tutta Italia, quindi effettivamente non è una cosa del nord, ma purtroppo è così. Speriamo che arrivi l'estate, anche perché ce la meritiamo, però per adesso noi rimaniamo qui fino alle 13, giusto fagiolino?
3: Esatto, partiamo, bambole di pezza, vai!

0: Best Madonna, Mercy, le 11:10 minuti in destinazione Z. Allora, sta raggiungendo al termine l'internazionale biennale di tennis e Fagiolino ormai è tornato in sede, non si trova più sul track di RTL 102.5, ma comunque ci puoi dare due aggiornamenti in merito.
1: Certo, oggi giornata di semifinali, tocca alle 15:30 a Dardari, la grande sorpresa di questa edizione 2026 che si scontrerà con Ruth, e poi questa sera, non prima delle 19, Sinner contro Medvedev. Vedremo se per caso si avrà una finale tutta italiana, sarebbe un sogno, Sinner contro Dardari. Veramente sarebbe l'apoteosi di questa edizione 2026, già di per sé da incorniciare.
0: Quindi
1: se ci pensi,
0: no? La finalissima domenica, giusto?
1: Perfetto. Sì, esattamente.
0: Quindi, mi raccomando, seguiremo tutto quanto anche insieme ai colleghi di RTL 102.5. Va bene, un po' di sano romanticismo e arriva Eddie Brock. Bel venerdì su Z.
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: Nel nostro paese viaggia verso i 27 milioni di euro incassati nelle sale. Stiamo parlando ovviamente del Diavolo Veste Prada 2. Questa è la colonna sonora firmata Lady Gaga e Dirty Runway. 11 e 16 minuti. Eccoci qua, siamo noi.
1: Volevo chiederti una cosa, ma hai letto la questione del cachet?

0: per le tre attrici.
1: Bello. Sì.
0: Raccontiamola questa cosa, perché è molto bella. Sì.
1: Allora, Meryl Streep ha fortemente voluto che tutte e tre le attrici principali, quindi assieme a Anne Hathaway e Emily Blunt, prendessero lo stesso identico stipendio. Quindi per Il Diavolo Veste Prada 2 tutte e tre hanno preso 12,5 milioni di dollari. Oh, manco poco.
0: Però una cosa molto nobile da parte di Meryl Streep, perché non era assolutamente dovuta. Quindi veramente
1: assolutamente.
0: Tanto di cappello. Future It!

0: Ciascuno di noi ha delle cattive abitudini. Mace insieme a Salmio a Colapesce, le 11:20 minuti. Questa è la nostra prima Future Hit di oggi. E allora, caro Fagiolino, caro Fagiolini, il Miami Festival torna 2026. Radio Z vi invita ad un evento unico il 21, il 22, il 23 e il 24 maggio all'Idroscalo di Milano.
1: E allora andate su RTL 102.5 Play nella sezione Special and Contest, oppure anche sui nostri social Radio Z Off, la nostra pagina Instagram, e scoprite come poter partecipare, perché con Radio Z potete esserci.
0: Io consiglio tantissimi artisti emergenti, conosciuti e non, quindi davvero un bellissimo festival per la musica e per stare insieme.
1: Molto bene, arriva Paola Iezzi, la sua stessa direzione, solo qui su Radio Z.

l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Plaza, acqua passata, 27 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z in questo venerdì 15 maggio, ancora un pochettino piovoso, ancora un pochettino fresco o freddo addirittura freddo in alcune zone d'Italia, anche qui a Roma, insomma il tempo sembra più autunnale che non primaverile, però posso darvi una notizia che farà piacere a molte persone all'ascolto, un po' meno al sottoscritto. No, allora praticamente da quello che noto, da quello che leggo, da quello che mi fanno sapere
1: dietro, che così riesce a
0: sì,
1: fare
0: grazie
1: la sì.
0: Ecco, sì, non ho il physique du roll, però ti posso dire che è l'ultima ondata vera e propria di maltempo prima di avere veramente anche un anticipo d'estate, addirittura a Roma, al centro Italia, venerdì prossimo attesi i primi 30 gradi.
1: Posso dire, Mario, a una certa
0: lo so, che mi devo rassegnare e che devo fare.
1: Tu sei un amante dell'estate, però il 15 di maggio almeno un raggio di sole, e dai. E
2: ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: con Nerissima Serpe e Fritu, meravigliosa davvero.
1: Esatto, senti, io vorrei salutare la nostra Gina la Tarantina che a casa ci segue perché si è rotta il polso ed è ingessata, ma è sempre in nostra compagnia. Siccome lei ci segue veramente sempre ed è una nostra affezionatissima, le mandiamo un grande bacio di pronta guarigione.
0: Non le ha impedito di scriverci comunque un messaggio, quindi vedi quanto è affezionata. Noi li vogliamo tantissimo bene. Gina, ci aggiorniamo tra poco perché tanto poi ci devi dire cosa mangi. È sempre la solita storia, lei è sempre puntualissima. Pubblicità e torniamo tra pochissimo.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Uepa!
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Un nuovo taglio di capelli per lui, chissà che cosa porta con sé questo nuovo taglio di capelli, questo cambiamento. Ed Sheeran, le 11:46 minuti, buon venerdì 15 di maggio. Allora, fagiolino, fagiolini, oggi è la giornata internazionale della famiglia e quindi direi, dato che è venerdì, l'ultimo giorno della settimana lavorativa si spera per molti, direi che possiamo, diciamo, coronare un po' questa giornata con delle dediche d'amore.
1: Bella, sì. Guarda, io ti dico, oggi alla fine della mia giornata passerò proprio una bella serata con mia mamma e credo che tutti noi dobbiamo passare ancora molto più tempo con i nostri genitori e la nostra famiglia in generale. Che
0: assolutamente
1: dici?
0: Sì.

0: Essendo venerdì non poteva mancare la grande musica di Radio Z, Bob Sinclair, I Can't Wait, 11:53 minuti. Allora parliamo ovviamente di tutto quello che accade nel mondo e ci prepariamo per la grande finale di domani, Eurovision Song Contest, tutti a fare il tifo per Salda Vinci, per la sua Per Sempre Sì, ma grande weekend di appuntamenti musicali, perché domani appunto c'è la finale dell'Eurovision, ma poi domenica c'è la finale di Amici 25, che noi abbiamo seguito con grande attenzione dall'inizio. Vedremo chi la spunterà.
1: È vero, sì, tanti appuntamenti anche per quanto riguarda ovviamente e soprattutto lo sport. Ho visto Salda Vinci indignato davanti a una giornalista che diceva: ma il ketchup sugli spaghetti? Lui no.

0: Gali, mille pare, Bad Times, le 11:58 minuti. Da noi ti dicono. La vorrei cantare ancora, non si può rimettere, no?
1: Vabbè. Guarda, purtroppo no, però se vuoi abbiamo ancora un'altra ora di grande musica qui su Radio Z con Destinazione Z. Poi lo sapete, la musica di Radio Z non finisce veramente mai.
0: Assolutamente no, quindi ricordiamo gli appuntamenti, Fagiolino, perché siamo insieme un'altra ora. Allora, il 266 del Digitale Terrestre oppure 735 di Sky e poi ovviamente il nostro numero, il 335 30 10 25. Ma se fossero in giro cosa devono fare?
1: L'app gratuita RTL 102.5 Play, scaricatela, è a gratis, non vi famo spendere una lira, è piena di contenuti esclusivi e c'è la radiovisione streaming da portare ovunque voi andiate. State lì, eh?
0: Mezzogiorno.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera. Da nord a sud, a casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
3: il novellino è Campiello.

0: Era il 2020, eravamo tutti chiusi in casa per una pandemia globale, ma c'era la musica, c'era Jason Derulo con Savage Love e tantissimi di noi, ovviamente e palesemente non io, Mario Vai, si sono un po', no, improvvisati ballerini.
1: Sì.
0: E grazie anche a queste canzoni, queste coreografie, tanti hanno poi fatto questo mestiere, no? Perché effettivamente poi sono diventati TikToker, content creator, influencer. Infatti adesso gira molto il meme, Mario, non so se ti capita di vederlo.
1: No.
0: Di questi ragazzi che dicono: cavolo, nel 2020 avrei dovuto fare il balletto anche io, perché a quest'ora mi sarei trovato a fare un altro lavoro, comunque a fare un'altra vita, ecco.
1: Mi fa impazzire che da Savage Love nascono i lavori, la contemporaneità stupenda che è così.

0: Due voci apparentemente diverse che però riescono a fondersi brillantemente. Zerber rida ora alle 12:13 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Allora, sta per arrivare una chicca.
1: Oh, guarda, io non vedo l'ora, perché
0: ecco,
1: parlo ormai da settimane, il pezzo è un pezzo, beh, lo diciamo, tanto lo stanno per ascoltare, Tiziano Ferro del 2003, un pezzo veramente con la quale la nostra generazione è cresciuta effettivamente. Tiziano Ferro,
2: sì,
1: non ha più bisogno di presentazioni. Lui invece, beh, anche lui negli anni ci ha dato tantissime soddisfazioni, tantissimi dischi di platino. Mi pare di stare al Paurizzo.
0: No, guarda, ti dico di più, se prima abbiamo ascoltato Zerber Rita Ora, due voci diverse che si fondono bene, qui è la stessa sostanza, cioè abbiamo due voci che riescono a, due generi che riescono a stare benissimo insieme. Vabbè, signori, arriva Perdono, Tiziano Ferro assieme a Lazza.

0: È uscita proprio oggi e noi oggi l'abbiamo già in programmazione musicale. Ve l'abbiamo raccontata prima, la nostra Future Hit, Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza. Che dire, ci è piaciuta? Direi di sì, direi parecchio.
1: Molto, molto. A proposito di nuove uscite, oggi è uscito anche il nuovo singolo anticipatissimo dei Pinguini Tattici Nucleari, che saranno proprio oggi ospiti alle 16 in Collettivo Z, quindi da non perdere l'intervista, dove ci racconteranno di questo bel momento. Ovviamente parleranno del nuovo progetto musicale e magari guarderemo già avanti al 2027, quando torneranno negli stadi. Cioè, questa è Radio Z, le cose arrivano, escono e già sono qua.
0: Ragazzi, ma è così, e dobbiamo ringraziare i nostri programmatori musicali per il lavoro straordinario che svolgono davvero tutti i giorni, per permettere a noi e a voi di ascoltare questa, la nostra musica preferita, ecco, questo è. E arrivano anche tantissimi altri artisti, tra cui ovviamente Tommaso Paradiso.

0: Come fa? Come fa? E ci lega, lega, lega.
1: Alfa, bellissimissima, le 12:24 minuti qui su Radio Z. Allora, ovviamente abbiamo parlato della giornata di oggi agli internazionali BNL d'Italia, singolare maschile, Dardari e Sinner che se la devono vedere con Rud e Medvedev. C'è anche il doppio maschile alle 13:30, se non vado errato, c'è Vavassori con, non leggo ma mo vado a vedere, Bolelli. Ecco, sono i due italiani impegnati per il doppio.
0: Scusate, non ci vedo. Sempre. Io prego che loro possano accendere la radiovisione al 266 del digitale terrestre, perché siamo separati effettivamente, quindi non ci vedete insieme, però facciamo delle facce, delle cose che, fidatevi, conviene.
1: Conviene.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:27 minuti in apertura, con la partenza dell'Air Force One dall'aeroporto di Pechino si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon, irrisolta la questione di Taiwan. La cronaca: alle Maldive sono in corso le operazioni per riportare in superficie i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. Ieri un corpo era stato già recuperato. Intanto la procura di Roma ha aperto un'indagine sulla tragedia. Lo sport: il calcio si giocherà domenica a mezzogiorno il derby Roma-Lazio, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo l'invito del presidente del TAR a trovare una soluzione condivisa. In chiusura il tennis: agli internazionali BNL d'Italia si giocheranno oggi le 2 semifinali del tabellone maschile. 15:30 arriva Dardari contro Ruth, alle 19 Sinner contro Medvedev. La finale sarà domenica alle ore 17. È tutto con l'informazione, ascoltiamo le previsioni del meteo.
2: Meteo Z. Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore il contesto sarà instabile al centro-nord per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci, a tratti anche intensi, da segnalare anche della neve sulle Alpi. Non mancheranno delle schiarite invece sulle regioni meridionali, ma domani è previsto anche qui un peggioramento. Ma per dettagli, come sempre, c'è la nuova app di Trevi Meteo.

0: questi giorni più che mai Salda Vinci con Per Sempre Sì. Vogliamo a Vienna perché domani ci sarà la finalissima dell'Eurovision Song Contest alle 21 su Rai 1 se non sbaglio. E te a così sarà per sempre sì.
1: Sai, allora finalissima domani dell'Eurovision e invece domenica c'è la finalissima di Amici 25 e voi state per ascoltare qui su Radio Z a parte me l'inedito di Elena Delia, che è una delle finaliste di Amici 25 che noi abbiamo seguito proprio dal principio, una vera e propria forza della natura questa ragazza. E allora, proprio per prepararci al meglio a questa finalissima di domenica che seguiremo tutti quanti insieme, ve la facciamo ascoltare la versione live di A parte me.

0: Elena Delia, parte me alle 12.37 minuti. E allora, a proposito di finale di Amici 25, che ci sarà domenica, scegliete il vostro preferito tra Angie, Elena, per l'appunto che abbiamo appena ascoltato, e Lorenzo. Durante la finale uno tra loro riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica, dei network radiofonici, dei direttori artistici, delle radio coinvolte e di voi ascoltatori. Andate su radioz.it e scegliete il vostro preferito. Avete tempo fino alle 17 di oggi, venerdì 15 maggio, ok?
1: Bravissimo Fagiolino, ha detto tutto perfettamente. Allora, adesso è arrivato il momento.

0: momento di ricordare però una rubrica importantissima, perché sono le 12.38, quindi l'ora di pranzo.
1: Brava.
0: E quindi apriamo Siamo
1: Schiscetti.
0: 5.30, 10.25, vi aspettiamo.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.

0: dolce allegria.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: scusami Fagio, è venerdì, direi che questo pezzo di David Guetta ci sta alla grande. Baby Don't,
1: perfetto,
0: 12:46 minuti, buon venerdì 15 maggio. E allora stiamo schiscettando, se non sbaglio, e io ho un bellissimo, ovviamente, vocale di nostro amico ascoltatore. Lo facciamo sentire, vado?
1: Prego, prego, vai, vai, vai.
2: Buongiorno Fagiolini, un saluto da Rosera, da parte di Carmine.
1: Carmine,
2: oggi ci mangiamo delle vendette con carne macinata e melanzane al sugo, pennetta integrali. E poi Carmine diceva di fare un in bocca al lupo a San Da Vinci per domani sera.
1: Giusto.
2: Forza che ce la farai.
0: Un paesano, percepisco.
1: No, scusa.
0: No.
1: Certo, no, ma volevo dire, si mangiano le pennette con la carne, la melanzana, il pomodoro, le pennette sono integrali. Ma mo voi, ma voi vedete che il problema è la pasta?
0: Noi esseri umani siamo strani, è un modo per giustificare il resto. Comunque devo dire, sempre leggerissimo,
1: Sempre, sempre. Parliamo Fred De Palma, Anita e Mischilla.

0: to you. 12:52 minuti, arriva il momento che tutti noi aspettiamo.
1: Se mi avessi risposto al telefono, magari. Vabbè, fa niente, faccio.
0: Perché?
1: Perché ti ho chiesto, no? In onore di Emily Dickinson.
0: Non ho capito niente.
1: Emily Dickinson.
0: E che devo fare io? Che no, sono Emily Dickinson
1: perché,
0: io?
1: Perché ci ha lasciato il 15 maggio del 1886 e quindi ho detto scegli tu la perla. Non mi hai risposto. Vabbè, faccio io da sola.
0: Prego!
1: Aspetta, devo scegliere? Ok. No, non mi piace. Allora, facciamo così, la scegliamo.
0: Io veramente è imbarazzato. Cioè, lei se la canta, se la sonna.
1: E la leggiamo tra
0: oppure
1: poco.
0: Oppure autore, ma...

0: È arrivato il momento gioioso, glorioso, Giulia Laura Biadi con la massima del giorno. E allora, un momento veramente solenne, anche perché oggi riguarda un anniversario. E allora, aprite le orecchie, prego!
1: Emily Dickinson ci ha lasciato nel 1886 e quindi io ho scelto la perla. Vado?
0: Brava, dici, dici.
1: Però, certo. Non è che devi far veloce, qua abbiamo bisogno dei nostri tempi. Allora,
0: vai.
1: A un cuore in pezzi nessuno si avvicini senza l'alto privilegio di aver sofferto altrettanto.
0: Ma tu hai capito la frase?
1: Queste sono le domande che faccio io, ok?
0: Volevo
1: questa
0: fare...
1: confidenza non mi piace, te lo dico, Fagiolino. Oggi non ci siamo per niente. Vabbè, fortunatamente è venerdì e ti vedo tra giorni. Quindi
0: esatto.
1: Ci sentiamo lunedì, mi raccomando, voi puntuali dalle 11 alle 13 in destinazione Z. Quei due dove sono? Al Foro Italico?
0: Sono al Foro Italico, Gianna e Carolina, fino alle 15 per raccontarvi la giornata di semifinali oggi lì per il tennis. Ciao!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Quasi le 13.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.
4: Radio Z. Zetagram.
0: E allora, eccezionalmente con la voce di Mario Vai, che ha appena concluso Destinazione Z, inizia alle 13 in punto Zetagram, programma che vi accompagnerà anche oggi fino alle 15 con due fuoriclassi assoluti. Stiamo parlando di Gianna e Carolina Russi Pettinelli, che sono tra poco, compariranno a voi al nostro Radio Track che si trova agli internazionali Biennale d'Italia al Foro Italico qui a Roma, e ovviamente vi racconteranno tutto ciò che si respira lì in questa giornata di semifinali maschili che ci andrà poi a portare verso la finalissima di domenica, che si giocherà, come abbiamo detto anche poco fa, alle ore 17. La radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, oppure il nostro numero 335 30 10 25 per interagire con Gianna e Carolina, che vi raggiungono subito, dategli il tempo di arrivare lì al Foro Italico. Tra poco, come per magia, appariranno qui su Radio Z per Zetagram.

0: Marra in radio alle 13:07. State ascoltando Zetagram con Caro, con Cianna, ma soprattutto con Mario Vai, che ringraziamo e se n'è andato, ci ha anticipato, perché qui al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia è così. E ci saremo fino a domenica.
1: Eh sì, ci saremo fino a domenica, seguiremo tutte le partite, vi terremo aggiornati, vi porteremo nel cuore del tennis. Ma senti un po' di quella tristezza di quando sta per finire qualcosa.
0: Sì, perché c'è già meno gente al ground, ovviamente, essendoci le semifinali tra poco, tra un paio d'ore, comincia anche Dardery contro Rudd.

0: Drive Safe, Miles Smith con Naya Loren. Sono le 13.14 su Radio Z. C'è Anna Carolina Russi Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. Ma che bella frase quando ti dicono guida sicuro, stai attento, sì, scrivimi quando torna a casa.
1: Capita spesso quando uno dei due torna a casa che l'altra persona dica mandami un messaggio quando torni a casa, e sembra quasi banale, però non dirlo. Ci sono un sacco di cose, viviamo dei cliché, ma i cliché
0: e non me lo dice nessuno da una vita, te lo dicono da una
1: vita. Sì, è molto carino, anche gli amici mica lo dicono solo le persone. Non hai amici carini che ti dicono
0: scrivi quando arrivi, non lo so, forse Federica al 335 30 10 25 qual è il vostro messaggio carino quando tornate a casa, dell'amico o del partner?

La novità di Amélie si chiama Non è Francesco, alle 13:17 minuti con Caro, con Cianna su Zetagram, su Radio Z. State ascoltando un programma come al solito in diretta dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. E prima al 335 30 10 25 è arrivato un bel messaggio, il messaggio carino che mi inviano i miei figli.

0: Quando io non sono ancora rientrata dal lavoro, e cosa c'è per cena?
1: Beh, carino anche quello,
0: insomma,
1: però.
0: Insomma.
1: La mamma vi aspetta.
0: Sì, quantomeno, ciao mamma, ti voglio bene. Tu quando torni, virgola, cosa c'è per cena? Cioè, condiamolo sto messaggio.
1: Oh, poi a me il messaggio prima di dormire piace un sacco, la trovo molto carino.
0: Io
1: più
0: per niente,
1: buongiorno.
0: Però mi rendo conto.
1: Buongiorno, buonanotte.
0: Odio entrambi, però mi rendo conto che possono essere apprezzate.

0: Midnight Sky, Miley Cyrus. Sono le 13:24, anzi 25 su Radio Z. Cianna e Carolina Russi Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. In realtà le prime, è strano perché tu dici, andiamo sempre più verso la finale, le partite sono sempre di meno e quindi è sempre meno popolato questo posto.
1: Certo, normale.
0: Sono più campi, cioè nel senso che sono vuoti in questo momento.
1: È
0: e
1: così.
0: Mi inizia a venire il magone.
1: Perché fa un po' strano, è vero. Tra poco tra l'altro si riempirà la Super Tennis Arena perché inizierà il semifinale di doppio con i nostri Bolelli e Vavassori, però poi alle 15:30 Rud e Dardari. Ieri c'è stata una partita stupenda per vedere Medvedev, che sarà invece stasera di scena con Sinner. L'andaluse l'ha veramente tenuto lì, te lo giuro, è stata proprio bella.
0: Io poi la pronuncia di Medvedev non l'ho mai capito, perché alcuni colleghi dicono Medvedev, altri dicono Medvedev.
1: Però io non direi mai Medvedev, perché non conoscendo abbastanza mi potrebbero dire, vabbè, mo vuoi fare il colpo, quindi ho paura.
0: Med.

0: Coco Gauff e Kirstea, che ha vinto Coco Gauff, che affronterà probabilmente insieme in finale i Gas Viontek, poi vedremo, insomma, bisogna ancora arrivarci. Però Coco Gauff in conferenza stampa ha detto una cosa contro il punteggio del tennis. Non le piace affatto questa cosa che si passa da 15 a 30, poi a 40, non 45. Per lei non ha senso.
1: Anche per me non ha senso, non ha mai avuto senso. Però che facciamo? Ora cambiamo tutto, che facciamo 1, 2, 3?
0: A lei non piace, però ho visto che è una cosa che viene dalla Francia medievale, il motivo per cui si conta 15, 40, 30. 30, 40. Poi tra poco ve lo spiego, è una roba inutilmente complicata. La musica
2: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.

0: Dicevamo, per quale motivo si conta in questa maniera nel punteggio del tennis? Noi
1: 15,
0: che alle...
1: 30, 40, parità, dius.
0: Che alle 13.42 siamo in diretta dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia, perché nella Francia medievale dovevano contare ogni quarto d'ora, per cui counts 15, tron 30, poi era 45, che era 45, però dura troppo, 45, e dura di meno dire 40, e per cui hanno abbreviato a 40, nonostante ciò Coco Gauff protesta.
1: Guarda che quel secondo de 5 proprio te cambia la giornata.
0: Finiscono i 7 nel frattempo.
1: Disastro proprio, sì, guarda, c'è gente che ci è rimasta secca dicendo quel 5, dopo che ne erano rimasti secchi durante non facciamo.
0: Ce la dovremmo prendere con i principi medievali, perché era una roba di tanti tanti anni fa ed è rimasto tale.
1: Li chiami tu?
0: No, io a me va bene così il punteggio, per quanto mi riguarda è giusto.
1: Liberato con Mahmood su Radio Z. Perché?

0: di Somber Potential, sono le 13.50 su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, e sta andando veramente fortissimo in tutto il mondo, non solo con il suo ultimo album ma anche con tutti i singoli che ha tirato fuori dopo. Veramente interessantissimo.
1: Bravo Somber, un bel bono, c'è da dire, un bel bono. Beh, è un bel ragazzo, su. Adesso cercate Somber su internet, dite se è un bel bono. Carolina dice no.
0: Spilungone, se così.
1: Che Timothée Chalamet cos'è, scusa?
0: Infatti non mi piace manco lui.
1: No, per te no, però è un tipo di bono. A me per esempio non affascina da morire essere Esposito. Obiettivamente è la bella, due punti lei.
0: Sì, però Timothée Chalamet e Somber sono dei classici non belli che diventano belli.
1: No, Timothée Chalamet secondo me, guarda, Somber mezzo posso darti ragione giusto per abbassare il mio ego. Timothée Chalamet è bello, punto. Come fanno a essere bello?
0: Non lo so, 335 30 10 25, diteci anche la vostra, vi leggiamo, vi ascoltiamo e ora beviamo un po' d'aranciata.

0: Achille Lauro alle 13.58, caro e Cianna, state ascoltando Zetagram su Radio Z, e alle 12 tra due giorni sarà un bordello questa zona, perché noi qui accanto abbiamo il centrale dove si farà la finale, prima del doppio, poi del singolo alle 17, però alle 12 si gioca qui in Roma-Lazio, poi in tutta Italia si giocano le altre partite per le pretendenti alla Champions.
1: Ma il centrale è sempre pieno di grandi eventi, e poi pensiamo anche al 31 maggio, cioè il 31 maggio, certo. Centrale Fuori Tarico, Power Hits, estate, ultimissimissimissimissimi biglietti, che sono rimasti tre forse.
0: C'è dubbio, sì. Sarà tantissima gente qui intorno e ci sarà anche un problema per quelli di noi che saranno in diretta. Noi per fortuna non verremo assaliti ai tifosi.
1: Ma non ci
0: è facile.
1: Si fila nessuno.
0: No, vabbè.
1: A te ti si filano?
0: Sì, sono le 14.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Hits Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Poi Chan, avremo il privilegio di vederlo live, io me lo sento. Post Malone, Enough is Enough. Sono le 14:06 minuti su Radio Z. Chan, Carolina Russi Pettina, all'inizio ufficialmente la seconda ora di Zetagram, e lo facciamo con i nostri amici di scuola.net, nella figura del founder supremo, il signor Daniele Grassucci.
1: Ciao Dani.
2: Guarda, su signor sono caduto, mi è venuto proprio un momento di vecchiaia dentro.
0: Ma
2: però
0: no,
2: apprezzo,
0: ma autorevolezza,
2: apprezzo il rispetto,
0: Dani,
2: rispetto.
1: Come i principi di una volta, che erano principi a 20 anni. Com'è? Così Daniele Grassucci di scuola.net è principe giovane, ma comunque illustre.
2: Principe delle tracce di maturità.
0: Ecco, il principe delle tracce di maturità che non sono mai piaciute a nessuno. Sai che uscissero di un tipo che di un altro, comunque rendono scontento qualcuno.
2: Assolutamente sì, però io so che cosa uscirà.
0: Ah!
2: Lo posso affermare.
1: Cos'è? Notte prima degli esami, stai vendendo le tracce finte.
2: Allora, guarda, ci sono due indizi che io voglio spoilerare qui a Radio Z, però non li dite a nessuno, rimarrà tra noi.
0: Va bene, tra noi e
2: allora,
0: l'Italia.
2: Allora, la prima, sono 3 anni che esce nel tema di attualità una traccia sulla tecnologia, cioè quindi c'era una traccia sulla mancanza dell'attesa ai tempi di WhatsApp, c'era una traccia sui giovani, il diario fatto su Instagram. Quindi secondo me una traccia è quasi sicuro che sia sul rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie. Perché sono 3 anni che un tema d'attualità in un modo o nell'altro bazzica da quella direzione.
1: Sì, preparatevi.
2: Questo è intanto il primo spoilerone.
1: Ok.
2: Poi, secondo, Valditara una settimana fa ci ha dato un indizio. Ha citato un anniversario in un suo discorso. L'anniversario sono gli 80 anni dalla costituzione dell'Assemblea Costituente, cioè i nostri padri fondatori della Repubblica che hanno creato la nostra Costituzione. Quindi secondo me queste sono due temi su cui, come dire, fare attenzione.
1: Questa esce sicuro, secondo me gli 80 anni della Costituzione esce sicuro, perché piacciono i numeri tondi alla nostra scuola, per
0: sì,
1: cui 80
0: vabbè,
1: esce.
0: 80 poi è, capito, è un
1: come
0: numero
1: no?
0: importante.
1: I nostri anziani.
0: 62, insomma.
1: 62,
0: eh?
1: Anzi, appunto. Se quest'anno compite 62 anni non li festeggiate neanche, non ha senso.
0: Va bene, quindi questo secondo te è quello che succederà, Daniele?
2: Vediamo, poi lo mettiamo nella capsula del tempo, okay. E vediamo se invecchia bene o se invecchia male.
0: Guarda, se ci azzecchi ti portiamo pure a cena fuori. Io mi dico sempre che probabilmente oggi, se facessi le tracce della maturità, non riuscirei a buttare giù niente.
1: Ma se col tema argomentativo invece si fa tutto facilmente.
0: Forse il tema sì, ma sì. Tutto il resto no.
1: Ma tutto il resto, ma chi se ne frega? Ma fatevi la voi analisi del testo, della poesia, del tema, della mia. Ma tema argomentativo facile. Ha ragione, non ha ragione, quindi alla fine la verità sta nel mezzo. Questo è il tema argomentativo. Anzi, scegliete quello, non fatica neanche.
0: Scusaci se non
2: Gianna, è... ti propongo come tutor.
0: Sì, bravo, proponi, no, lui è il tutor della vita però. Grazie mille a Daniele Grassucci, founder di scuola.net. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre con il sito di riferimento per tutti i giovani d'Italia. Grazie ancora Daniele.
2: A voi, buon lavoro.
0: Buon weekend.
3: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. 1000 contro 1 e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: salutarvi alle 14.14. State ascoltando Radio Z su Zagram, caro e Chan. E la sfacciataggine che ci ha messo prima nel parlare delle tracce, io non ho mai capito perché non ce l'avessero anche i miei compagni. Allora, l'ho detto due secondi fa, quello che secondo me dovrebbe essere la traccia in italiano. Fai il tema argomentativo e via. Perché scegliere andarsi a impelagare nell'analisi del testo di un La pioggia nel pineto e qui D'Annunzio diceva.
1: Mai l'analisi, ma chi l'ha mai scelta?
0: Ma perché?
1: Secondo me la levasse o fanno solo quella e quindi non hai scelta,
0: esatto,
1: di fare quella.
0: Obbligami.
1: Se mi dai le opzioni, secondo me lo fa il 3% ed è gente che, non lo so, ha problemi a scrivere cose in italiano.
0: È gente, secondo me, che non ha capito che c'è l'alternativa facile.
1: Elisa.

0: L'amore è cos'è, va capito. Elisa, le 14:18 minuti su Radio Z, Cianna, Carolina Russi, Bettina in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, con tanta gente che ci passeggia davanti. Alcuni sono curiosi, si affacciano, ci guardano un po' come se fossimo due pesci in un acquario.
1: È vero.
0: Altri proprio ci ignorano completamente.
1: E la stessa curiosità noi ce l'abbiamo oggi pomeriggio alle 16, perché i Pinguini saranno nostri ospiti in Collettivo Z. Mi piace molto quando annunciano una canzone o un nuovo progetto, magari anche un disco, perché qualche giorno prima mettono un box domande nelle storie e rispondono ad alcune cose in cui effettivamente a volte svelano qualcosa, altre volte dicono ascoltate per capire.
0: Siamo molto curiosi di sapere che cosa succederà tra quelle chitarre, quelle batterie e quella voce di Riccardo così bella.
1: Scusa, sorry, lo sento, il loro nuovo progetto.

0: Anna, 30 gradi, le 14:25. Caro e Cianna, hai un messaggio. L'alternativa facile applicata in ogni dove sta partorendo le generazioni più ignoranti della storia. Secondo me le generazioni più ignoranti della storia le stanno generando, lo sta generando l'analfabetismo funzionale, perché quello che è appena successo è non capire esattamente nulla di ciò che è stato detto prima.
1: No, più che altro sai cos'è? Che c'è sempre questa cosa, perché le nuove generazioni sono diverse, non è meno, non è meglio, non è peggio
0: e non lo sarà mai. Oltretutto
1: bisogna imparare dei nuovi linguaggi. È come pensare, io sono fatta così, mi relaziono a tutti nello stesso modo. Non si può fare.
0: Non si può fare. Sai cosa si può fare invece? Lo sai cosa si può
1: Balliamo
0: fare?
1: Balliamo un po' di country.
0: Sì, un po' di country, secondo me sì, su Radio Z.
1: The Yaks.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Le 14 e 28 minuti, con la partenza dell'Air Force One dall'aeroporto di Pechino, si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Donald

0: Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon, irrisolta la questione Taiwan. Voltiamo pagina alle Maldive: nonostante le cattive condizioni meteo, sono in corso le operazioni per riportare in superficie i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. Il corpo recuperato ieri, quello di Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla tragedia. In chiusura con il tennis, agli internazionali BNL d'Italia si giocheranno oggi le due semifinali del tabellone maschile. Alle 15.30 il match di Dardari contro Rudd, alle 19 Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. Domenica alle 17 la finale, l'ultimo atto per il tabellone femminile sarà domani alle 10 tra Svitolina e Goff. Per il momento è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti.
1: Meteo Z. Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore il contesto sarà instabile al centro-nord per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche intensi, da segnalare anche della neve sulle Alpi. Non mancheranno delle schiarite invece sulle regioni meridionali, ma domani è previsto anche qui un peggioramento. Ma per dettagli, come sempre, c'è la nuova app di Trevi Meteo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: E nel frattempo di Ernie è uscito l'ennesimo Lewandowski, parte della sua saga. Sono le 14.36, Caro e Cian, il Foro Italico, gli internazionali BNL Italia, ma soprattutto di fronte al nostro track, la scuola media Mazzini Fermo in Avezzano. Siete pronti? 3, 2, 1... Che momento.
1: Musica per le nostre orecchie. Passiamo a un'altra scuola, quella della scuola di Amici, perché state per ascoltare su Radio Z, a parte me, l'inedito di Elena Delia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura. Senti, ora, come te lo dico.
0: Tu mi confermi che è la versione live?
1: Live. A parte me. Che parlo

0: di stringere
1: forte. La versione live di A parte me, Elena Delia. Sono le 14:40 minuti su Radio Z. Cianna, Carolina Rossi, Pettinelli in diretta dagli internazionali BNL d'Italia. E Cianna che sta vivendo il suo momento rockstar,
2: sì,
1: proprio qui.
2: Un grande momento. Per fortuna voi potete andare su radioz.it e scegliere il vostro preferito per quanto riguarda i finalisti della Scuola di Amici.
1: Assolutamente sì, potete scegliere tra Lorenzo, Angie oppure Elena Delia. Andate su radioz.it e scegliete il vostro preferito. Avete tempo fino alle 17 di oggi.
2: Quindi manca pochissimo. Sai che c'è un altro potere con i ragazzi che hanno 11-12 anni? Praticamente tu fai questo gesto e loro urlano una specie di 6-7.
1: Non lo sta facendo nessuno.
2: È una cosa. No, lo stavo facendo prima. È una cosa incomprensibile, è un meme molto complesso da capire.
3: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: appuntamento a Big Mama. Sono le 14:48 minuti su Radio Z. C'è Anna Carolina Russi Pettinelli, un ospite molto speciale che è stata braccata dal mio partner qui, proprio fuori dal nostro track.
1: Al Foro Italico, Maria Linda, come stai?
2: Bene.
1: Allora, hai seguito il confronto Xi Jinping e Donald Trump? Cosa sai dirci? Vabbè, un po' di
0: parliamo un po' della rivoluzione francese, che è un po' più semplice.
1: Però dimmi una cosa facile di queste, su. Niente.
0: Preferisci quella industriale?
1: Tu volevi salutare un artista, in realtà. Stavi dicendo, fatemi salutare un artista. Chi vuoi salutare?
2: Capo Plaza.
1: Perché? Ti piace così tanto Capo Plaza?
2: Sì.
1: Cosa faresti? Ci vivresti tutta la vita insieme?
2: Sì.
0: Perché è un giovane fuori classe.
2: Sì.
1: Sì.
0: Evviva l'amore.

0: delle artiste più amate dalle nuove generazioni, non solo Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Sono le 14.54 su Radio Z. Cianna, Carolina Russi, Bettina in diretta dagli internazionali BNL d'Italia, ma noi abbiamo Maria Linda qui, che è una vera rappresentante della generazione Z tutta.
1: Maria Linda, di nuovo, uno, come sì. stai?
2: Benissimo.
1: Due, prima ti avevamo promesso un'intervista fatta bene da Carolina, perché si è rotta le scatole e tu vuoi solo salutare gli artisti, quindi risalutiamo l'artista che volevi salutare, sì, prima, Capo Plaza.
0: L'abbiamo salutato.
1: Vai, caro, prego.
0: Salutiamo l'amica Fabrizia, perché essendo minorenne non può comparire in radiovisione.
2: Non sono minorenne.
1: Continua a dirci questa bugia.
0: Però ha anche detto, non solo non sono minorenne, ma sono anche carina oggi. E io ho detto, guarda, beata te, perché io ultimamente un po'... Quindi fate pace in diretta, perché hanno litigato.
2: No, no.
1: Fabrizia,
2: dai, 5 minuti,
1: hai portato il documento falso, di la verità. Tu hai portato,
2: no,
1: come al solito.
2: Io non ho i documenti.
0: Questo potrebbe essere un problema.
2: Peggio.
0: Maria, girare senza documenti in Italia non bello.
1: Maria Linda,
0: non
1: ma non è gravissimo che Fabrizia non abbia i documenti? Giri
2: gravissimo.
1: È una cosa molto grave.
0: Fabrizia, cosa odi di Maria Linda?
2: Tutto.
1: Come tutto.
0: Maria Linda, cosa odi di Fabrizia?
1: Scusate, ma il successo
0: dell'amicizia.
1: Ma il successo gli ha data la testa, caro. Questi appena vedono una telecamera o un microfono partono. Fatevi un complimento a vicenda.
2: No,
0: non gli viene in mente niente.
1: Terribile. Fabrizia, prima volevi parlare tanto. Saluta almeno un artista, anche tu. Dicevi, c'è un artista preferito.
2: Ciao,
1: tuo.
2: Vorrei salutare Kid Yugi.
1: Francesco, il buon Francesco. Conoscevi il nome di battesimo di Kid
2: Sicuramente
1: Yugi?
2: Sicuramente è Francesco, no. Fine.
1: Sì. Bravo,
0: come si chiama l'ultimo album di Kid Yugi?
2: Gli eroi muoiono.
0: Anche gli eroi muoiono.
1: Sei brava, grazie. Complimenti. Grazie, grazie a entrambe di essere state insieme a noi.
0: È stato bellissimo.
2: Prego.
1: Annuncia il prossimo artista, leggi questo nome.
2: Samurai Jay.
1: Sì, okay, più o meno, Samurai Jay.
2: Ossessione.
0: Ossessione.
2: Quello fa come un'ossessione.
0: Esatto, quella là, sì.

0: Samurai J alle 14:59 minuti, ossessione con Caro, con Cianna, ringraziando Gigi Resta che ci ha seguito finora in regia.
1: Grazie.
0: Ma anche Pier Vincenzo, anche Bernardino, anche tutti quelli che hanno permesso a Zetagram

0: di funzionare. Radio Z continua dal Foro Italico fino a domenica. Io e te invece ci rivediamo in zona Prati.
1: Eh sì, ci rivediamo nella nostra sede centrale romana, riprenderemo i nostri programmi normali, fattacci nostri, perché siamo più chiusi in una dimensione di privacy
0: maggiore. Quanto è stressata Carolina quando c'è gente intorno.
1: Guarda, veramente, è un piacere, davvero. Poi arriva adesso anche Caputi, lo guardo e lo saluto da lì. Molto bene, c'è il collettivo Z che segue con Nick Giustini.
0: E con i Pinguini tra un'oretta pronti per raccontare il loro nuovo
1: ore 16.
0: Successo.
1: Buon weekend, buon tennis.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio Z, collettivo Z.
6: E allora ci siamo, le 15 e un minuto, comincia questo venerdì 15 maggio di Collettivo Z, Nick Giustini con voi fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Grazie a Cianna e Carolina Russi Pettinelli perché per questi 10 giorni, questi 14 giorni ci hanno accompagnato dagli internazionali BNL d'Italia, ma l'hanno detto loro, continuate a seguirci perché daremo tutti gli aggiornamenti e continueremo anche a andare in diretta e produrre contenuti esclusivi proprio dal Foro Italico, dove però ormai l'avete sentito, stiamo attendendo una cosa sola, il 31 di maggio, perché arriva il Power Eats Estate 2026 di RTL 102.5 e non vediamo l'ora. Ma attenzione, signore e signori, alle 16 qui con noi i Pinguini Tattici Nucleari, parleremo del loro nuovo singolo e di un sacco di altre cose, per cui state pronti.

Overpass Graffiti, Ed Sheeran alle 15:08. Così si apre il collettivo Z. Arriviamo fino alle 17. Tra le 16 e le 16:30 con noi ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari. Vi ricordiamo che tra pochissimi minuti, circa le 15:30, dovrebbe iniziare la prima semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Casper Ruud e Darderi, sperando che il nostro italiano possa arrivare in finale per poi affrontare magari uno tra Sinner e Medvedev, nella speranza che di avere, insomma, una finale tutta italiana. Diciamo che Sinner è il grande favorito, vedremo se riuscirà a mantenere i favori del pronostico. Noi tifiamo per tutta l'Italia.

0: Mr. Know It All, Terry Swims, alle 15:15. Radio Z al collettivo, esprimete un desiderio. Lo sapete che il collettivo si apre sempre con la parentesi sportiva. Abbiamo parlato del tennis, vi terremo aggiornati ovviamente sulle partite degli italiani in semifinale agli internazionali BNL d'Italia. Però c'è anche da parlare di calcio, perché ieri, nella giornata di ieri, è arrivata l'ufficialità, lo avrete sentito anche nei nostri quotidiani, l'avete letto un po' ovunque, che domani, anzi domenica, si giocherà alle 12 il derby di Roma e quindi di conseguenza tutte le altre partite. Vostro onore, abbiamo altro da dirci? Onestamente io non credo. Onestamente, poi fate voi, ma giocarsi la Champions alle 12, mamma mia.
1: Scende la notte.

Talento che incontra Anna Tatangelo insieme a Uelo, Notte Poetica, la nostra futurita alle 15:19. Tra l'altro, per chi avesse seguito in radiovisione, Uelo a un certo punto del video consegna la maglietta del Lecce con scritto Anna 1 alla Tatangelo. Sui social di Uelo in questi giorni lui sta ripubblicando a ripetizione sostanzialmente il video in cui lei poi se lo indossa questa maglietta, e noi sappiamo, perché l'abbiamo conosciuto, perché è venuta a raccontarcelo qua, di quanto sia tifoso del Lecce e di quanto per lui sia importante proprio il Lecce, la maglia del Lecce. Quindi immaginiamo che sia stato veramente un bel momento. 15:19, il collettivo.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Comi ed Elodie, la coda del diavolo alle 15.25 su Radio Z in questo venerdì 15 di maggio, giornata importante per la musica. Sono uscite un sacco di belle canzoni, è uscita per esempio Sorry, scusa, lo siento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, che saranno con noi, o meglio Riccardo sarà con noi, Riccardo Zanotti, che interpreterà tutti i Pinguini Tattici Nucleari. Chissà se sa fare le imitazioni dei suoi compagni, glielo chiederemo. E poi per esempio è uscita anche la nuova canzone di Tiziano Ferro con Lazza, la riversione, la versione nuova se vogliamo, la rimasterizzazione di Perdono, molto bella. Questo però è Yellow.

0: Amici 25, l'inedito di Lorenzo Salvetti, dimmelo tu, ma attenzione perché lo abbiamo detto poco fa, si avvicina la finale di Amici 25, scegli il tuo preferito tra Angie, Elena e proprio Lorenzo. Durante la finale uno tra loro tre riceverà il premio delle radio, che verrà assegnato sulla base delle preferenze degli uffici musica, dei network radiofonici, dei direttori artistici delle radio coinvolte, ma soprattutto di te e di tutti voi ascoltatori. Allora vai su radioz.it e scegli il tuo preferito, hai tempo, avete tempo fino alle 17 di oggi, fino alle 17.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
1: Radio Z, generazione futuro.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

Le stelle di Fabri Fibra e Maurizio Carucci, ma le stelle siete voi al 335 30 10 25 che rendete il collettivo Z un cielo meravigliosamente illuminato. E allora grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo e ne salutiamo alcuni, per esempio Lorenzo e i suoi amici che stanno andando a fare un torneo di beach volley, sono in macchina e ci stanno seguendo, quindi grazie raga. E allora anche con voi e anche per voi parliamo di questa notizia, questo studio che mi ha lasciato davvero affascinato, perché il titolo dello studio, o meglio la conclusione di questo studio, è che le patatine, o mai il cibo sostanzialmente che rubiamo da un piatto di una persona che è con noi o vicino a noi, sono sempre più buone, e lo dice la scienza. Ma perché? Perché entra in gioco un altro fattore, quello del rischio, no? E quindi quello del proibito, e quando ci sono questi fattori alterano la percezione del gusto, facendoci sembrare le cose che rubiamo dagli altri più buone. Ecco, tra poco ripartiamo da qui, prima LDA H7.

Zerbe corrita ora. If it's not love, alle 15.51, che è un orario palindromo, come la famosa frase "i topi non avevano nipoti". E voi direte: chi se ne frega? Niente, ma il collettivo è esattamente quel programma che risponde alla domanda "chi se ne frega". Ecco, il niente è l'essenza del nostro programma. Di solito con me, Nick Giustini, c'è Simone Palmieri, che tra le altre cose oggi non lavora, perché oggi quello che doveva fare è stato annullato causa maltempo. Ricordiamo che sta seguendo il Giro d'Italia, magari la settimana prossima ci faremo anche informare rispetto alle varie tappe che sta seguendo. Ma noi torniamo indietro, stavamo chiacchierando di questo studio che dimostrerebbe, no, che le patatine del vicino sono sempre più buone di quelle che tu hai nel piatto, anche se sono le stesse, anche se sono state cotte nel medesimo modo, anche se sono state salate nel medesimo modo, anche se sono croccanti nel medesimo modo. Ebbene, quella del tuo vicino sarà sempre la patatina più croccante. Detta così può suonare male, però forse suona male e basta.

Lil Nas X sta walking alle 15.59 in chiusura della prima ora del Collettivo Z. Tra poco ci sarà con noi Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Parleremo con lui di sorry, scusa, lo siento. Quante lingue? Inglese, italiano, spagnolo, forse. Non lo so, io non ci capisco niente, non ho fatto il linguistico. Quindi ce lo spiegherà lui, ci racconterà anche tutta quella che sarà la loro estate. Poi c'è un tour negli stadi nell'estate 2027, quindi insomma un sacco di cose da raccontare. Di cui parlare insieme a lui, e oltretutto sappiate che anche per loro arriverà il momento che in tanti stati

0: State apprezzando, devo dire, degli alieni. Lo so, capiremo se Riccardo Zanotti crede agli alieni. Vi starete come... No, non è quello. È un giochino che facciamo qui su Zeta che riguarda gli alieni, ma non c'entra con la loro esistenza. Sono le 16.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

0: Allora è uscita questa notte, sorry, scusa lo sento, tre lingue ma una sola voce, quella dei pinguini tattici nucleari, e con noi c'è Riccardo Zanotti. Ciao Ricky!
1: Buongiorno, è un piacere essere qui di nuovo, è sempre bello.
0: Bellissimo, molto felice di ritrovarti, siamo un tête à tête, di solito tu sei in compagnia di altre persone e io di un'altra, e invece siamo totalmente da soli.
1: Soli solitari.
0: Come stai a prescindere da tutto, come va?
1: Molto bene, devo dire, tante cose avvenute nella nostra vita, nella mia vita,
0: okay.
1: E adesso siamo contenti di ripartire con questo nuovo capitolo, perché lo aspettavamo in qualche modo.
0: Senti, prima di arrivare a parlare di musica eccetera eccetera, con gli ascoltatori di Radio Z stavamo parlando di uno studio di cui voglio anche rendere partecipe te, perché la scienza ha dimostrato che, sai quando andiamo al ristorante e ordini, che ne so, un piatto di patatine,
1: okay.
0: Se tu e il tuo vicino avete lo stesso piatto di patatine ma tu gli rubi le sue dal suo piatto, risulteranno più buone di quelle che tu hai nello stesso, anche se sono le stesse. Ti è mai capitato questo?
1: Sì.
0: Cioè, l'hai mai vissuto? Con che cosa? Con che cibo?
1: Con la focaccia, okay. Da bambino. Cioè, okay. Io ricordo che quando mi veniva dato un pezzo di focaccia alle elementari, sì, all'intervallo di qualche altro bambino, amichetto mio, mi sembrava irrimediabilmente più buono rispetto alla focaccia che portavo io, che era dello stesso negozio, accanto alla scuola elementare. Quindi devo dire che la scienza ha finalmente dato una risposta a degli interrogativi che io ho fin da piccolo. Quindi bene, è buono sapersi.
0: No, tra l'altro quando andate, non so se lo fate, andate mai a cena di gruppo? Immagino di sì, voi pinguini. No,
1: cerchiamo di farlo ogni due settimane all'incirca, sì.
0: Okay.
1: Senza parlare di lavoro, proprio.
0: Ci sta, proprio come se fossero gli amici a cazzeggiare. Ma la domanda è, vi capita mai di prendere magari gli stessi piatti e di dire, cavolo, c'è sempre quello più fortunato, la cui roba è la più buona in assoluto, quello che non sbaglia mai ad ordinare?
1: Generalmente è Elio, nostro che non sbaglia mai è Elio, però sì, capita. Poi diciamo che abbiamo tutti gusti molto diversi, quindi spesso ordiniamo cose diverse, vince quasi sempre lui, devo dire, a volte anche io devo dire l'azzecco, quello
0: sì,
1: che sbaglia sempre è Boot, il nostro chitarrista, lui sempre cose che non...
0: Perché secondo te? Cioè, perché voi fate giusto? Perché ogni tanto qualcuno ci prende, qualcun altro non ci prende mai.
1: Il biffo ha l'occhio anche appena entra in un ristorante.
0: Okay.
1: Il biffo Elio.
0: Sì, sì, sì, Elio.
1: Vede, già inizia a guardarsi attorno.
0: Capisce.
1: I camerieri che portano i piatti, capisce già dal contesto.
0: Okay.
1: Cioè, noi siamo un po' più all'occhio, entriamo così. E magari sai. Poi ci sono delle regole nei ristoranti: tipo mai prendere le polpette.
0: Ok.
1: Io l'ho imparato dalla mia ragazza questo.
0: Ok, ok. Quindi
1: perché dice che le polpette potrebbe essere carne, che chissà. Cioè,
0: certo.
1: O ti fidi del ristorante oppure no. Poi il pesce devi valutare un po'. Lei sostiene che il pesce dipende un po' dall'arredamento a Milano.
0: Cioè, questa è bellissima.
1: Sì, se l'arredamento è bello,
0: sì,
1: figo, studiato, il pesce sarà buono.
0: Sì,
1: qua a Milano.
0: Certo,
1: altrove invece,
0: ovvio,
1: può essere buono, perché a Milano ha delle regole insensate, senza,
0: certo,
1: senso. Ci sono delle piccole regoline anche sui dolci, tutte interessanti, che insomma, se sono esposti troppo, non,
0: okay,
1: va bene. Devono essere un pelo nascosti i dolci.
0: Ok, e invece se passano col carrello dei dolci, quello com'è?
1: Quello è una forbice, potrebbe essere la cosa migliore del mondo, come le catombe. Dipende. Però non devono essere troppo in vista i dolci. Questa cosa qui, perché il dolce lo devi andare un po' tu a dover cercare. Se sono invece proprio alla mercé, spesso non è un buon segnale.
0: Questo è bellissimo, facciamo un ultimo gioco. Immaginiamoci il ristorante dei pinguini tattici nucleari che deve avere un antipasto, un primo, un secondo e un dolce. Che antipasto sareste?
1: Noi tutti.
0: Sì, c'è, cioè, il vostro ristorante.
1: Saremo un mix di antipasti.
0: Ok,
1: siamo,
0: ci sta,
1: diversi.
0: Ci sta, quindi freddo, caldo, qualcuno un po' di,
1: sì,
0: pesce, verdura.
1: Qualcuno più di te, qualcuno,
0: bello,
1: invece qualcosa di più casereccio.
0: Ci,
1: sì,
0: sta. Un primo, i casoncelli. I
1: casoncelli per forza.
0: Un secondo?
1: Un secondo ti direi qualcosa di carne.
0: Alla birra, marinato alla birra.
1: Potrebbe starci per via del nome, certo.
0: E il dolce?
1: E tirami su, secondo me, perché,
0: sì,
1: noi siamo una band che tira su in qualche modo.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora, dopo tutto questo, sai cosa serve? Un buon amaro.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Amaro alle 16.12. Con noi c'è Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, proprio in studio. E allora arriviamo al vero motivo per cui sei qua, che non sono i ristoranti, che oddio, potremmo andare avanti.
1: Sì, io parlerei... non ho problemi se vogliamo parlare di ristoranti e basta.
0: Io ne manco, ma facciamo il nostro lavoro e poi continueremo a parlare dei cavoli nostri. Stanotte è uscita, sorry, scusa, lo sento, dicevamo tre lingue diverse, ma alla fine una sola, la vostra identità, che arriva con un pezzo che non è possibile definire un tormentone estivo, secondo me, perché è un pezzo dei Pinguini, è così?
1: Questo mi onora, devo dire. Guarda, io penso che semplicemente volevamo scardinare leggermente, non in maniera netta e diretta, ma leggermente, quella che è la tipica canzone dell'estate, con un tema che è quello della storia di fantasmi, un po' gotica, un po' misteriosa. E infatti, insomma, è una storia che non ho ancora raccontato per filo e per segno, ma un giorno farò, di due fantasmi che si conoscono e provano a comunicare nell'afterlife, nell'aldilà. E volevamo provare a fare una canzone estiva con canoni differenti, un po', diciamo, l'estate destrutturata, ecco.
0: Okay.
1: Voleva essere così.
0: Ci sta, tra l'altro è un periodo in cui secondo me in tanti state facendo questa cosa, tanti artisti, cioè abbiamo parlato ieri con Max Gazzen, abbiamo parlato anche con Safe e anche con Frankie Energy, che è passato la settimana scorsa, un po' mascherare dietro a un tappeto musicale e a un titolo, nel vostro caso, che può dare un'idea, ma in realtà poi il brano tu puoi avere diverse fasi di lettura. Quella un po' più superficiale, ti limiti all'orecchiabilità, alla musicalità e dici ok, è un pezzo che canterò, che canterei, eccetera eccetera, e invece poi chi va un po' più in fondo è un po' così.
1: Le canzoni sono come cipolle, come direbbe Shrek anche, ecco, nel senso che tu devi...
0: Grande citazione.
1: Hai più strati e io penso che sia legittimo pensare che tutte le canzoni siano canzonette e allo stesso tempo che tutte le canzoni siano pezzi intramontabili, perché bello. Dipende come le guardi, ma dipende soprattutto da come le riempi tu, perché sono soltanto dei contenitori le canzoni, e il contenuto lo decidiamo noi col nostro vissuto, cioè gli ascoltatori, le persone normali. Col nostro vissuto, le nostre esperienze e via dicendo. Quindi chiaramente io, se vuoi, se mi chiedi anche per strada quando incontro qualcuno, ti posso raccontare tutta la genesi e la storia di quella canzone, magari rischiando a volte di rovinare anche un po' la magia. Però dall'altra è importante sapere che dietro a una canzone ci sono mesi di elucubrazioni, pensieri, momenti anche di insicurezza prima che questa canzone veda la luce. Ed è la cosa più bella, secondo me, del nostro mestiere, più divertente, quella di stare in studio a cambiare una parola 20 volte.
0: Tipo, quale parola di questa canzone è stata particolarmente complicata, se ce n'è una?

0: E allora diciamo che...
1: Guardate che qui col citazionismo ci date dentro di brutto.
0: La luna è di Falò, per abbiamo detto la luna è di Falò, okay. Perché è eufonico, sì. Ed suona meglio nella canzone, però sarebbe la luna è di Falò,
1: certo.
0: E quindi ad esempio lì è stata sofferta quella decisione di mettere e di Falò, e ci abbiamo parlato per mesi, e ovviamente uno la sente, non si accorge neanche, ed è giusto che sia così, però dall'altra noi pinguini siamo più artigiani che artisti.
1: Bello.
0: E devo dire che questa dimensione poi mi porta anche a pensare che l'intelligenza artificiale, che potrebbe arrivare a scrivere canzoni nel giro di un secondo, fighissimo, fantastico, però toglierebbe tutto il divertimento di questa sorta di essere maniscalchi lì per mesi.
1: È vero, è vero, è vero, ne stiamo parlando tanto, perché l'intelligenza artificiale è un bel tema, tanto dopo ci torniamo, quindi diciamo che se faceste divani sareste artigiani della qualità.
0: Oggi incredibile, devo dire di classe oggi.
1: No, si scherza, l'ultima cosa, visto che parla di ghost, abbiamo detto, di fantasmi questa canzone, l'avete più scritta, cioè immaginandovele il mood, è più da Ghost o da Casper il film, o da Ghostbuster, diciamo così?
0: Da Ghostbuster sicuramente. Ghostbuster. Noi ci avviciniamo molto, okay, a quell'idea. Poi devo dire che io e anche altri della band, penso a Paso per esempio, siamo molto appassionati di film horror e narrazioni horror,
1: okay,
0: e novel horror, soprattutto inglesi, e quindi attinge a tutto quel mondo, e ci sono delle piccole citazioni qua e là di quei mondi. Non abbiamo mai vissuto esperienze spettrali ectoplasmiche.
1: Le ville abbandonate di cui parli non ci siete mai stati dentro?
0: Ah, ci siamo stati, ma senza, noi urbex ci piace abbastanza, okay, l'esplorazione, okay, ma non abbiamo mai riscontrato presenze, questo intendo.
1: Bello.
0: Se la presenza scenica, quella è l'unica forse.
1: Questo non è male. Allora facciamo un bel viaggio con i pinguini, dai fantasmi fino all'Islanda.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Islanda, pinguini tattici nucleari, alle 16:20 con noi c'è Riccardo Zanotti. Ricky, allora, visto che abbiamo parlato fino ad adesso di fantasmi e nel fuori onda anche di alieni, proprio a caso, veramente è una coincidenza particolare, noi in questi giorni stiamo facendo un gioco con tutti gli artisti che passano a trovarci e ci immaginiamo di dover mandare, chiediamo all'intelligenza artificiale di immaginarsi di dover inviare una cartolina agli alieni con il QR code che è inquadrato, ti mostra una canzone, ti fa sentire una canzone dell'artista che ci viene a trovare, per capire l'essenza di quell'artista, e quindi vediamo che cosa ha risposto l'intelligenza artificiale per i pinguini tattici nucleari. E dice, a parte che questa è una domanda da tragedia o commedia, non ho capito cosa volesse dire, cioè, ma è bellissimo,
1: perché forse noi siamo una band da tragedia e commedia, chissà.
0: può darsi, comunque la sua scelta è intergalattica, dice Ringo Starr. Perché? La spiega: elogio della normalità, che è una vostra caratteristica, citazionismo pop, che è un'altra vostra caratteristica, e l'ironia malinconica, che anche questa, se vogliamo, è un po' una caratteristica vostra. Ci stati, ci ritrovi, tu che canzone manderesti?
1: Ma innanzitutto l'ironia esiste nell'universo, chissà, questa, perché è una domanda, delle cose più umane, più da esseri umani che esista, è l'ironia, secondo me è proprio l'essere umano alla seconda.
0: Sì.
1: Ma ti dico, dovessi mandare qualcosa, cercherei di mandare qualcosa di ritmico, di ritmato, quindi Ringo Starr potrebbe starci, forse anche Romantico ma muori, un singolo di 2 anni fa ormai.
0: Bella,
1: quasi,
0: sì, ci sta,
1: perché è bello ritmato, è bella spinta, una bella dinamica. Poi dipende, questi alieni come sono, hanno le orecchie, hanno gli occhi, hanno la bocca, hanno chissà, perché può anche essere che siano evanescenti e non li vediamo neanche,
0: sì, o se hanno il senso dell'ironia, lo capiscono l'ironia, gli alieni, capirebbero l'ironia gli alieni, quindi
1: forse più di noi, forse sono solo ironici gli alieni.
0: Comunque è affascinante davvero. E allora, visto che ci sono tanti complottisti da cui noi ci dissociamo ovviamente che raccontano che soprattutto le figure di potere sono o degli alieni o dei replicanti,
1: tipo i rettiliani,
0: bravo, che tutti dicono che abitano tutti nell'aeroporto di Denver perché è il più grande, tutte cose così.
1: Non lo sapevo di Denver.
0: Questo, guarda, ti consiglio, poi ti consiglio un altro programma radiofonico di cui si parla spesso di questo.
1: Okay.
0: E credo che voi siate stati citati anche lì.
1: Sì?
0: No, però curiosità, avete incontrato il presidente Mattarella?
1: Sì?
0: Pochi giorni fa. A parte che è vero, è una persona vera,
1: una
0: puoi
1: persona
0: confermarlo.
1: Verissima.
0: E complimenti per l'outfit. Com'è stato l'incontro?
1: È stato assurdo, estremamente solenne da un lato, ma anche terreno dall'altro, nella misura in cui è una persona che sa parlare su più registri, che è una cosa che oggi non vediamo più. Cioè, generalmente, insomma, anche nella politica, secondo me, c'è un problema di comunicazione, che si è abbassato molto il livello. Invece lui resta ancora molto alto, nella misura in cui ciò che dice ha un peso, le parole che usa sono studiate, ragionate e riflettute, se mi passi il termine.
0: Certo.
1: Quindi ecco, senti un po' quella forza espressiva lì e anche quella forza espressiva derivante dalla pacatezza che ha. E ci siamo confrontati su diverse cose, le terrò nel cuore per il resto della mia vita, e è stato un discorso, quello che ha fatto pubblicamente e quello che ci siamo fatti in privato, molto molto bello.
0: Ma curiosità, hai avuto un po' di pressione? Cioè, io mi immagino che tu, mentre vai al Quirinale, pensi come lo devo salutare e ti ripeti una formula per non fare brutta figura, perché comunque il Presidente della Repubblica. Che cosa, come l'hai salutato, come vi siete salutati, e poi se ci vuoi dire anche solo una piccola cosa che vi siete detti.
1: Guarda, io e diversi altri eravamo una delegazione di artisti,
0: di
1: registi e via dicendo, eravamo tutti un po' lì a interrogarci sulla modalità migliore, fino a che Anna non ha rotto il silenzio dicendo ciao Mr. President. E lì è stato il momento più incredibile. E ho capito che, ragazzi, i giovani spaccano tutto e lei spacca tutto, e quindi si è allentata la tensione, perché lui poi è una persona che sa molto ridere.
0: Sì,
1: anche,
0: è vero.
1: E quindi in modo molto rispettoso è stato tutto molto cordiale da un certo punto in avanti. Lei ha un po' anche spezzato, ha diciamo rotto il ghiaccio.
0: Bello, e l'ha fatto anche con un selfie eccezionale. L'hai
1: incredibile,
0: visto?
1: Incredibile.
0: A parte l'outfit che era clamoroso, ma poi l'idea.
1: Ma anche Gianna che gli ha dato un bacio.
0: Bellissimo. silenzio.
1: È stata una cosa molto tranquilla.
0: Sì.
1: Prima che entrasse nella stanza era tutto molto solenne, perché poi lui ha uno staff e via dicendo, che certo, ti mette un po' di paranoie.
0: Certo. E poi anche l'ambiente, immagino, cioè l'ambiente, le guardie, sì,
1: soffitti alti 8 metri, cose così.
0: Un bel momento, un bel momento. Chissà, se mai avesse dovuto cantargli una canzone, probabilmente gli avreste dedicato Giovani Wannabe. Non lo sappiamo, però l'ascoltiamo.
1: Yeah.

0: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari alle 16:29. Allora, parliamo di estate. Cosa farete quest'estate? Sarete in giro, immagino, a suonare, ma poi arriverà un'estate ancora più calda che la prossima. Però partiamo da questo. Tanti giri, ma vacanze, viaggi, riuscite a fare qualcosa?
1: Ma sì, qualche viaggetto ce lo facciamo, poi tutti in periodi diversi quest'estate. Devo dire che tutti anche in mete diverse, a quanto so, poi a volte i piani cambiano perché siamo in sei all'ultimo. Sì, io penso che andrò da una parte in Italia e dall'altra probabilmente all'estero, ma devo ancora capire con precisione. Vorrei andare Europa centro-nord.
0: Ok, quindi comunque
1: la zona tipo Olanda, così okay. Devo capire ancora bene l'itinerario.
0: Quindi a visitare delle città, magari meno sì. Relax al mare, in spiaggia.
1: Ma io non sono un grande amante del mare.
0: Ci sta.
1: Ti dico la verità. Cioè, nel senso che mi piace il mare da lontano, un po' come la Gioconda.
0: Ok.
1: E non ci entro piacevolmente fin da quando ero bambino. Non a caso mia madre ad oggi ancora mi ricorda spesso delle vacanze che ho rovinato a tutta la famiglia, perché noi avevamo un piccolo camper e io volevo stare nel camper a sudare mentre suonavo la chitarra, mi portavo la chitarra al mare perché mi piaceva stare al mare, ma non dentro. Mi guardavo il mare e suonavo fin da davvero dalla giovane, dalla più tenera età.
0: Ma ti mette ansia proprio l'acqua, quello che c'è, il fatto che non sai quello che c'è sotto? Ma
1: dici mostri marini?
0: No, perché ci sono un sacco di... Io, per esempio, un'amica è ittiofobica, quindi che ha paura dei pesci, e andare al mare, per lei entrare nell'acqua del mare è un problema perché ha paura, no, che ci sia un pesce.
1: A me non piace il sale, non piace il sale sulla pelle.
0: Ok, quindi al lago fai il bagno.
1: Al lago mi piace di più, dico la verità. Sì. Sono un grande fan del lago di Iseo, io lo dico sempre.
0: Bellissimo.
1: Lago di Iseo, best lago d'Italia.
0: Bellissimo, vero, bellissimo.
1: Bello anche Como, ma Iseo, io poi Bergamo. Ecco. E ti dico al...
0: Fratellanza.
1: Anche se c'è anche la parte di Brescia, ricordiamolo. E devo dire che al mare no, non mi piace il sale, non mi piace la sabbia anche tanto.
0: Qui siamo d'accordo.
1: Ora, quella roba lì. E quindi poi non mi piace stare al sole anche tanto. Infatti sono sempre bianchissimo.
0: Ed è per questo che hai scelto di fare il cantante, così anche d'estate i tuoi unici impegni sono di notte, quando c'è il buio, non ti scotti, sei lontano dal mare.
1: Però sai, sul palco non lo sento quasi il caldo.
0: Certo.
1: Perché mi ricordo l'estate scorsa a Firenze abbiamo suonato un concerto incredibile con un caldo clamoroso, ma quando sei sul palco l'emozione ti prende talmente tanto che lì non senti il caldo e il freddo. Te ne rendi conto dopo, quando scendi
0: sei sudato.
1: Sudatissimo, ma sei anche quasi, il cuore non smette di battere veloce per un po' di tempo, fai la doccia fredda, continua a essere caldo, cose così. Quindi l'estate vuol dire anche quello per me.
0: Però l'estate 2027 vuol dire tour negli stadi, un sacco di date. Partirete il 4 giugno a Bibione, poi sarete l'8 giugno a Bologna, il 12 a Torino, il 17 a Milano, il 21 a Padova, il 24 a Bari, poi 3 luglio a Messina e l'8 luglio a Roma, e vedo un TBC che ho imparato qua dentro, che vuol dire to be confirmed, da confermare.
1: È confermata la data a Napoli, ma dobbiamo ancora capire, che ci devono dire quando possiamo annunciare, perché dobbiamo capire il giorno e via dicendo, e quando potremo annunciare lo diremo ai nostri amici di Napoli e dintorni.
0: Ok, e anche l'avevamo già parlato l'ultima volta, tanti stadi diversi, anche a sto giro, la scelta è sempre la stessa per portare la vostra musica un po' ovunque?
1: Sì, beh, con gli anni cerchiamo di farlo un po', sai, un anno abbiamo fatto un posto, un anno ne facciamo un altro, un'area d'Italia, poi io penso che l'Italia sia uno stato, e io adoro questa cosa, essendo una persona di provincia, sia uno stato che è composto per la maggior parte da province.
0: Certo.
1: Siamo dei cittadini noi. E quindi mi piace pensare che la musica debba un po' assolvere a quel ruolo lì, cioè di andare ovunque in qualche modo. Non è sempre facile con gli stadi, con i luoghi così grossi, organizzarsi, però quando ce la fai, quando magari si sblocca una nuova arena o qualche nuovo posto, noi cerchiamo di essere in prima fila per andarci.
0: Ecco. Bello, è una bella teoria, ne avevamo già parlato, ma è sempre bello risentirla. Cioè, scrivile scemo su Radio Z nel collettivo, e poi salutiamo Riccardo Zanotti, che l'abbiamo veramente tenuto qui anche troppo, povero.

0: Scrivile scemo pinguini tattici nucleari 16:37, gli ultimi minuti insieme a Riccardo Zanotti qui nel collettivo. Ricky, prima di lasciarti andare via abbiamo ricordato delle date negli stadi del 2027, nell'estate del 2027, abbiamo parlato di sorry scusa lo siento, però abbiamo parlato
1: di ristoranti,
0: di alieni, fantasmi eccetera, esatto, eccetera. Volevo prima di lasciarti andare farti questa domanda, siccome voi, tu l'hai detto prima, siamo degli artigiani e a voi piace un sacco giocare con l'italiano, con le parole. Qual è la parola a cui sei più affezionato, se ne hai una in generale o una in questo periodo che proprio ti piace tanto?
1: Ma allora, una che mi piace tanto da un po' di mesi è oblomovista. La dico, devo dire che diverse persone me l'hanno chiesto, è una parola che mi piace parecchio.
0: Ok, ok.
1: È una parola letteraria.
0: Certo.
1: Deriva da un personaggio che è irrimediabilmente indolente e pigro.
0: Ecco,
1: un romanzo russo. E io devo dire spesso mi sento così.
0: E oblomovista.
1: Sì, poi fu De André a usarla la prima volta che l'ho sentito in una sua intervista e devo dire che mi ci sono rispecchiato, per quanto chiaramente non ti puoi rispecchiare con un mostro sacro quale De André è, però a livello di composizione ogni tanto mi sento molto pigro e quindi mi piace questa parola qui, devo dire. Cerco di non esserlo,
0: Sì, sì, sì.
1: Però ogni tanto capitano dei giorni in cui non vorrei far nulla.
0: È la natura umana, ogni tanto combatterla è inutile.
1: Assolutamente.
0: Io ne ho scoperta una grazie al vostro comunicato, che è xenoglossia. Penso sì, di aver capito cosa significa, cioè l'utilizzo di termini non italiani, cioè stranieri, no?
1: Sì, diciamo quella sorta di facoltà che sembra anche a volte paranormale, sì, di parlare una lingua in una di parlare in un'altra lingua.
0: Adoro.
1: Che una persona non ha mai appreso.
0: Okay.
1: Tipo sai esorcismo, quel mondo lì.
0: Sì.
1: Quindi ecco, deriva un po' da quel mondo lì, sempre tra l'horror, il misterioso, il thriller e via dicendo.
0: Pensa che c'era il nonno di un mio amico che non ha mai parlato il tedesco, parlava solo lo stretto brianzolo e io quando andavo non capivo niente, ma dicevano che nelle ultime notti prima insomma di salutarci definitivamente parlasse benissimo il tedesco. Poi io non so chi, insomma, però parlava il tedesco.
1: Però vedi, queste cose non possono che essere fragranti, interessanti,
0: sì,
1: perché questa cosa già mi affascina, dopo mi devi raccontare di più.
0: Allora Ricky, è stato veramente un piacere averti qui con noi, come al solito. Io poi tra l'altro mi auguro di rivederci molto presto su questi schermi. Ci rivedremo molto presto.
1: Noi stiamo lavorando a cose, quindi speriamo di vederci presto.
0: Okay,
1: se ci volete per noi, per me e spero anche per gli altri, sarà sempre un piacere.
0: È sempre un grandissimo piacere, anche perché spoiler, una delle prime interviste della mia vita l'ho fatta con voi, tutti quanti voi, e quindi è sempre veramente un bel ricordo, un bel momento trovarvi. Tra poco ritroverete tutta l'intervista fatta a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari su RTL 102.5 Play. Vi ricordiamo di andarle a vedere negli stadi il 2027, un'estate super piena, e poi, come si dice oggi, andate a streamare. Sorry, scusa, lo siento.
1: Grazie mille.
0: Grazie Ricky, a presto. Ciao.

0: bisogno. Ordinaria follia, promessa. Franco 126 e Idu alle 16.42 su Radio Z nel collettivo, ringraziando ancora una volta Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra poco ritrovate tutte le interviste che abbiamo fatto con Ricky, ed è sempre un piacere perché si dimostra sempre e comunque una persona vera, una persona di cuore che non si tira mai indietro, che ci racconta un sacco di cose, un sacco di aneddoti e parla veramente di qualsiasi tipo di argomento senza nessun tipo di remora, e lo fa come se fosse uno di noi. E quindi secondo me rende l'intervista una chiacchiera, e quando succede questo per noi, anche per chi fa questo lavoro, è bellissimo. La settimana prossima avremo altre interviste, partiremo parlando di Miami Festival, e quindi state pronti, ci sarà Carletto Pastore e poi la nostra ossessione con Samurai J.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Uepa!
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amélie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a €599, 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

È o non è un bel venerdì? Oggi sicuramente lo è stato per noi, per voi che avete seguito il collettivo con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, per Eddie Brock, chi lo sa, sicuramente nella canzone lo sostiene, sostiene che sia un bel venerdì. Chissà se davvero sarà così oppure no. 16:53, siete nel collettivo per altri 7 minuti fino alle 17, poi sarà la volta della Generazione Z con Francesco Taranto e Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Però ora c'è il nuovo di David Guetta con Milky, Just the Way You Are.

0: andiamo tutti nella stessa direzione di Paola Iezzi. Ci piace, adoriamo Paola, e quindi sicuramente un viaggio con lei sarebbe estremamente divertente. Però è arrivato il momento di concludere il viaggio di questa settimana del Collettivo Z alle 16.59, perché venerdì torneremo, ci ritroveremo lunedì con un ospite, se non erro, Fra Quintale, dalle 16 alle 16.30. Quindi, insomma, un altro amico. Oggi abbiamo parlato di Bergamo. Credo che lui sia bresciano, se non mi ricordo male. Magari ho detto una fesseria. Comunque, allora, che dire? Buon pomeriggio, buon weekend, fate i bravi. Ora arrivano quelli della Generazione Z, anche se non lo possiamo dire perché domani non ci siamo, noi lo diciamo lo stesso. A domani, che buon weekend.
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Siete pronti? Il 31 marzo.

0: maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
1: Radio Z. Generazione Z.
2: Un minuto dopo le 17 comincia Generazione Z in questo venerdì. Cara Martina Rinelli, come va? Come va, Marti?
3: Ma caro Francesco Tarantoli da Milano, tutto bene, a parte il diluvio universale che è arrivato a Roma in un secondo e il freddo,
2: infatti,
3: fa freddissimo.
2: Ma anche qua Marte, assolutamente, la sua volta siamo uniti in questa cosa, però è vero, stavo guardando la partita infatti poco fa di Dardari, no? Lì, proprio gli internazionali, ormai sono aggiornato sul meteo di Roma perché guardando gli internazionali scopri, no? ogni 2x3 sospendono una partita e quindi vuol dire che piove, ma è venuta proprio giù parecchia, vedevo proprio una bomba d'acqua.
3: Ma infatti guarda, io ti volevo avvisare perché il navigatore partendo da casa alle 16 mi diceva che sarei arrivata alle 17 e passa, ho detto
2: non bene.
3: Invece sono arrivata addirittura in anticipo, quindi alla fine
2: meno male. Marti, meno male, tante cose anche oggi, pronto che domanda nella seconda ora e poi vediamo nella prima, vediamo
3: tanto Giulier.

0: I Like You Love Me, Rosalia qui su Radio Z alle 17:08 minuti in questo venerdì 15 maggio e andiamo in Regno Unito dove è successa una cosa che io ve lo dico subito, se succedesse a me non so che cosa farei.
1: Esatto, altro che altro queste settimane comunque di carcere che hanno dato a quest'uomo e 500 sterline di multa. Praticamente un corriere di un famosissimo sito con la A, da cui prendiamo le varie cose, è arrivato, ha depositato il pacco appunto con la A, ma in cambio lui ha detto vabbè, ma in cambio mi prendo un gatto. Ha preso il gatto Nora se l'è preso, ha rubato un gatto, cioè incredibile.
0: Vi immaginate, vi consegna il postino il pacco, però in cambio si prende il vostro gatto. Questa è una follia, fra poco ne parliamo. Ho aspettato.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: Drive Safe, Miles Smith insieme a Niall Horan, 17:15 minuti. Allora, appunto, commentavamo questa notizia assurda al Regno Unito di questa gatta che è stata portata via dal corriere che portava il pacco, se è portato via il gatto. No, è interessante la sentenza, no? Perché dicono, nonostante Nora sia costata 80 sterline, ok, però per la famiglia ovviamente il suo valore è enorme, no? Perché fa parte proprio della famiglia. Quindi per questo il risarcimento è molto di più di 80 sterline, ovviamente, no?
1: E la domanda adesso è per voi: se per caso qualcuno vi dovesse rubare l'animale domestico, così,
0: ma esatto,
1: un corriere, quanto vorreste
0: ma infatti
1: di risarcimento?

0: Rnawa, casa sull'albero qui su Radio Z alle 17:17, quindi esprimiamo un super desiderio.
1: Sì,
0: raccontiamo sempre questa storia successa in Regno Unito, dove un corriere nel consegnare un pacco si è rubato anche il gatto della famiglia.
1: Ma il video è incredibile, cioè, lui proprio appoggia e poi vedi che prende su sto gatto, lo prende così e se lo porta via, una cosa incredibile. Però esatto, in quel caso 500 sterline, diciamo, oltre probabilmente hanno fatto anche delle settimane di carcere, meno male, no? Quindi forse anche poco, 500 sterline tutto sommato, cioè, quindi che valore in effetti ovviamente è quasi inestimabile, insomma, però che valore può avere secondo voi un animale domestico? Vediamo, 735, 30 10, 25, no?
0: Perché... Ma sì, ma anche perché poi l'animale domestico diventa come un bambino, un figlio, certo, all'interno, certo, della famiglia, quindi immaginate se vi rubassero vostro figlio o vostra figlia, è la stessa cosa.
1: Non c'è un prezzo, non c'è un valore, certo.
0: Eh no,

0: Il filo rosso di Alfa, 17:25 minuti qui su Radio Z. Allora Marti, che ci hanno detto riguardo agli animali domestici, al valore anche, no, dei nostri animali domestici?
1: Scrivono: io non ho animali domestici, ma visto che faccio arrivare i pacchi da mia suocera, se portano via il suo cane li pago per tenerselo. No, no ragazzi, ma che cosa dici? Ma no,
0: perché qua probabilmente la suocera giustamente poi se non so, non può tenerlo per qualche motivo così, lo piazza poi da lui sto cane. Ho già capito come funziona la cosa e quindi lui lo massa.
1: Un favore alla suocera puoi farlo,
0: va fatto, perché più che puoi va fatto assolutamente. C'è Blanco con Elisa.

0: con Siete Buoni qui su Radio Z alle 17:34 minuti in questo venerdì 15 maggio. 335 30 10 25, ti state raccontando un bel po' di cose, sentiamo.
1: Ciao Radio Z, se a me il corriere porta via la suocera lo pago.
2: Ecco, ormai a partire dal gatto famoso che hanno portato appunto un pacco e hanno ripreso il gatto, ormai siamo arrivati a invece vivendo anche la suocera, cioè portate sì dei pacchi, magari i vari corrieri, ma poi se potete vi portate via la suocera. Non si
0: ma
2: può
0: io
2: fare,
0: non penso che un corriere si porti via la suocera, cioè mi dispiace, forse se lo pagate, però
2: Non lo so, infatti non credo. Comunque direttamente da Amici 25 state per ascoltare A Parte Me, inedito di Elena Delia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura, eccola. Io che

0: A parte me, di Elena Delia, finalista di Amici 25. Allora, sentiamo Marti. Altri animali domestici, sentiamo.
1: Buon pomeriggio, ciao. Ragazzi. Asia dalla provincia di Siena. Io ciao. Ho due pappagallini, sì, molto carini. E ci sono un sacco affezionata a loro.
0: Vabbè, certo.
1: E vabbè, perché sono i miei. E però se io dovessi venderli al posto di pacchi, non lo farei mai. Cioè io non venderei mai i miei animali.
0: Ma no, ma infatti.
2: No, ma aspetta. Ma specifichiamo che il corriere non è che ha ricevuto soldi per aver preso il gatto, insomma, cioè non è stata una vendita tipo baratto, ti do il pacco e riprendo il gatto.
0: Se l'è proprio rubato sto gatto, quello
2: se l'è proprio preso e ciao.
0: Di cui parlavamo nel Regno Unito, assurdo, assurdo veramente. Torniamo tra poco.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e meloni retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: L'università. Spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ocean con la sua Chemical qui su Radio Z alle 17:48 minuti in questo venerdì 15 di maggio, e abbiamo scoperto che Post Malone sembra essere un bad boy così, però in realtà nasconde un'anima molto gentile, molto educata e disponibilissima.
1: No, disponibile soprattutto con i fan, no? Perché ci sono magari quelli che non si fermano, comunque non fanno tanti selfie, tanti autografi. Lui invece no, anche dopo concerti molto lunghi, abbiamo letto, insomma, si ferma magari fuori dalle arene per fare tutte le foto, gli autografi con i fan. Quindi molto, dice che nessuno dovrebbe sentirsi, insomma, escluso. Quindi bello, bella cosa.
0: È un cuoricino di panna, carino.

0: 17:55 minuti, Kungs con Boys Noise Getaway. Kungs, che naturalmente DJ famosissimo, insomma, di fama mondiale, stavamo cercando anche sui suoi social, pubblica sì ovviamente le sue serate, i DJ set, ma soprattutto da un po' di mese a questa parte, essendo lui un neopapà, no, pubblica più che altro foto di lui col bambino o comunque col passeggino o in braccio, no Marte, cioè comunque il tema è quello.
1: Ma certo, anche con la compagna, lui certo. Ha 29 anni ed è un papà innamorato di suo figlio, figlia, penso che sia una figlia, però non vorrei dire altro perché ha tipo il marsupio leopardato.
0: Probabilmente sì. Tra l'altro come Tommaso sì, Paradiso, non quello leopardato, ma sì. Dico la figlia, naturalmente, a cui è dedicata anche questa canzone sanremese, I Romantici.

0: Il paradiso, i romantici qui su Radio Z alle 17:59 minuti, quasi alla fine di, anzi alla fine di questa nostra prima ora insieme di Generazione Z, e Tommaso Paradiso che a breve, all'inizio di luglio, inizierà il suo tour estivo in giro per l'Italia.
1: È vero,
0: estate 2026.
1: Estate 2026, un nome, dici come lo chiamo il tour estivo? Così, giustamente, ha scelto un nome essenziale, però insomma, diverse date, comunque sono almeno 6, vediamo qua sui social, per cui insomma, se non avete già i biglietti magari per Tommy, andate, correte ovviamente a prenderli, perché insomma sicuramente poi vederlo dal vivo deve essere un'emozione, no? Una grande emozione, grande Tommy.
0: Assolutamente, poi ha un sacco di hit estive da ballare a tutto d'estate.
1: E come no, è vero. Sono le 18.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Hits Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
3: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
4: Radio Z, Generazione Futuro.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: 18 e 7 minuti proprio in questo istante, e proprio adesso inizia la seconda ora di Generazione Z, aperta da Mr. Rain e da San Giovanni. Mr. Rain, tra l'altro, che abbiamo visto, ha messo un po' di video proprio dagli internazionali, insomma, al Foro Italico di Roma, in cui intervistava anche dei tennisti, e quindi magari ha incontrato pure i nostri colleghi. Ricordiamo, Marti, che noi siamo lì.
1: Esatto, c'è il nostro track di RTL 102.5 proprio al Foro Italico, quindi se siete lì, insomma, se passate da quelle parti, anche perché oggi dovrebbe giocare Sinner se il tempo lo permette, esatto. Ci trovate, magari venite anche a farvi un saluto in diretta.
0: Ho visto Cianna firmare degli autografi, dico solo
1: ma
0: questo.
1: Ma che è successo?

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Radio Z alle 18:14 minuti. Olivia Rodrigo che verrà a Milano il prossimo aprile, 27 e 28 aprile se non sbagliamo, giusto?
1: Esatto,
0: e il suo tour è completamente sold out.
1: Infatti un sacco di date, ovviamente potete immaginarlo, insomma sia in America sia in Europa eccetera, ma leggevo proprio qualche giorno fa che tutte quante sono totalmente sold out, quindi ovviamente anche quelle italiane, e immaginiamo, certo, chi è riuscito a prendere il biglietto avrà fatto di quelle classiche, no? Quelle mattinate che, a parte che fai il refresh sulla pagina del sito, sì, dove comprarli ogni secondo e vedi tutti i biglietti che spariscono, so, è sempre un po' uno stress, però poi quando riesci, la soddisfazione, Marco, di avere il biglietto per un concerto che invece no, moltissimi altri non sono riusciti, Marco, a prendere, è una cosa incredibile, è vero, bellissimo.
0: È vero, è vero. Intanto sta per arrivare la novità, sì, di Rama, è uscita proprio oggi, perché ricordiamo che il venerdì fortunatamente, certo, escono, certo, tutte le nuove hit, e quindi arriva Cabana.

0: all'Idroscalo di Milano, quindi vai su Rete 105 Play in Special and Contest oppure sui nostri social e scopri come partecipare, perché il motto qual è, Marti?
1: Che? Beh, che con Radio Z
0: puoi
1: esserci! E fra poco potrete anche partecipare al nostro gioco del venerdì, ovvero pronto? Chi domanda?
0: Esatto! Vediamo. Tra pochissimo!

0: c'è Dua Lipa, Prisoners, qui su Radio Z alle 18:23 minuti in questo venerdì 15 maggio. E andiamo con la sigla.
1: Sigla, il pronto chi domanda, eccolo.
2: Pronto?
3: Pronto?
1: Crossover con Dua Lipa.
2: Pronto chi domanda?
4: Pronto chi domanda?
5: Pronto chi domanda? Forse una maestra.
6: La risposta alla domanda, che sei intelligente.

0: allora 335 30 10 25 mandateci un sacco di domande di tutti i tipi, giusto?
1: Vale tutto, sia insomma perché si dice una cosa così, perché si festeggia una certa cosa, ma anche proprio dubbi, no, personali, in amore, soprattutto in amore, dai, ci piacciono quelli.
0: In amore.
1: Ci aspettiamo. Vero,
2: bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z, con la partenza dell'Air Force One all'aeroporto di Pechino si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon. Irrisolta invece la questione Taiwan. Il primo corpo recuperato ieri alle Maldive sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, lo riferisce una fonte locale a Malé, correggendo le prime notizie che avevano indicato l'identificazione della biologa genovese Monica Montefalcone. Le condizioni meteo avverse rendono complicate le operazioni di recupero delle altre salme. Passiamo poi allo sport. Con il tennis, internazionale biennale d'Italia, si giocano oggi le 2 semifinali del tabellone maschile. Iniziato il match di Dardari contro Ruud, sospeso anche per pioggia. Alle 19 invece Jannik Sinner contro Medvedev. Domenica alle 17 la finale. Ultimo atto invece femminile domani alle 10 tra Svitolina e Goff. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Buonasera da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato questa perturbazione si sposterà al centro-sud, apportando appunto dell'instabilità con piogge e rovesci a tratti anche intensi. Miglioramento invece sulle regioni di nord-ovest, in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime che però non supereranno i 20 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di Trevi Meteo.

0: prima donna di Clara, 18 e 35 minuti qui su Radio Z. Ovviamente in corso anche il pronto chi domanda, quindi ci potete fare tutte le domande che volete, noi saremo molto felici di rispondere, cioè felici quando le sappiamo, quando non le sappiamo tipo questa un po' meno, perché
1: non è l'unico giocatore del vinto la Coppa del Mondo di calcio, da calciatore, allenatore e dirigente della nazionale vincente.
2: Prego Taranto, risponda, perché io proprio non so nulla, ma proprio nulla di nulla.
0: No, non so neanch'io, ma l'unico che mi è venuto in mente potrebbe essere Deschamps, che l'ha vinto, penso, da giocatore e da allenatore, direi di sì. Non so da dirigente, in effetti, però l'unico che mi viene in mente è Deschamps. Però, amico Franco, se invece tu lo sai, tu che ci hai fatto la domanda, lo sai, dici chi era.
2: Ma dici che era una sfida, non era una domanda per sapere, no, proprio.
0: Ah, vabbè, nel caso prendi per buona questa.

0: puntata Gadget Ketra Panico qui su Radio Z alle 18:39 minuti. Ricordiamo anche che oggi Lazza ha fatto uscire insieme a Tiziano Ferro XX Dono, quindi sì. Perdono, però per i 20 anni dall'uscita della canzone.
1: Duetto super, tra l'altro tu l'hai già sentito anche Marti e confermi.
0: Mamma mia, sì, un sacco di volte oggi.
1: Bello, ma immaginiamo, lo dicevamo già qualche giorno fa, stanno bene comunque le loro due voci, anche molto diverse ovviamente, però stanno bene nella stessa canzone, immagino.
0: Sì, però hanno trasformato questa canzone in una chiave che unisce perfettamente i loro due generi, quindi non sembra quasi una canzone ripresa e rifatta, ma sembra una nuova. Cosa del tutto nuova.
1: Bello.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali.

0: Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Paul Russell, Little Boothang, 18 e qua, attenzione, 48.
1: 48 minuti.
0: In questo istante, pronto chi domanda, quindi ci fate appunto domande su tante cose, per esempio questa, Marti, che ci hanno chiesto.
1: È giusto che il ragazzo con cui mi frequento da 5 mesi debba cancellare Tinder, app sulla quale ci siamo conosciuti, visto che permette di non utilizzarla? Allora, dobbiamo capire bene il funzionamento dell'app, perché non la conosciamo.
0: Non siamo ferrati, purtroppo.
1: Però secondo me la domanda da farci è: ma frequentazione intesa come conoscenza oppure frequentazione come fidanzamento? Perché lì le cose cambiano. Aspetta.

0: Light, Lana Del Rey qui su Radio Z alle 18:55 minuti in questo venerdì 15 maggio. Abbiamo scoperto qualcosa su questa canzone?
1: Ma ovviamente sì, perché c'era un po' il sospetto, visto che il videoclip che c'entrasse con James Bond, non però per il prossimo film, non è la condizione di quello, ma di un videogioco, quello sia tema appunto ovviamente 007,
0: wow.
1: E si chiama proprio 007 First Light, tu pensa, però giustamente, quindi è la colonna sonora insomma del videogioco, tra l'altro in uscita non tra molto, perché è il 27 maggio, quindi tra poco.
0: Ah, manca pochissimo. Quindi
1: bello.
0: Cosmo.

0: l'ultimo singolo di Cosmo, Ogni giorno, ogni notte, e chiude le due ore di oggi e in realtà anche la nostra settimana insieme, cara Martina Rinelli, appunto per quello che riguarda Generazione Z. Ma non temete, perché lunedì, giusto, mi confermi che torniamo.
1: In teoria sì, alle 17 torniamo qui puntuali per iniziare una nuova settimana di Generazione Z, sempre noi due, sempre con tante curiosità musicali, ma non solo.
0: Hai fatto bene a essere prudente, effettivamente.
1: Per sicurezza sempre le corna ogni
0: assolutamente
1: volta.
0: Assolutamente sì, vi lasciamo con la Veri Z. Ciao Marti, buon weekend
1: caro Fra, ciao.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Le 19, buonasera.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
4: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
5: Radio Z. Aperi Z.
2: Le 19 e un minuto, ci siamo, inizia Aperi Z, ma non è questo il modo di fare gli onori di casa. No. Signore, signori,
6: signoru,
2: buonasera a tutti.
6: Che grande piacere. Buonasera Benedetta Mannucci.
2: Ma buonasera Ingegner Santarelli.
6: Come ça va? Très bien? Vabbè, ho
2: io non entendo.
6: Cose che so di francese.
2: Io non hablo.
6: Ma sai che da quando ho fatto questo weekend in Costa Azzurra io mi sento un petit français.
2: Guarda, è proprio quello che ho pensato prima quando sei entrata in studio. Ho detto, ma oggi mi sembra un petit français.
6: Perché andavo nelle boulangerie, dicevo bonjour,
2: nei
6: bonsoir,
2: boudoir.
6: Très bien. Parfait. Anzi no, parfait. Super. Loro dicono super quanto mi
2: piace. La baguette, l'escargot.
6: Mi sono...

0: this, you know. Okay. Adjust.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Così

0: casa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: È la Torsida di Bresh su Z quando sono le 7:08. Siamo in diretta come sempre. Questa è la Periz e quella è Benedetta Mannucci.
2: E questo qui è Luigi Santarelli. Inizia un nuovo weekend, perché sapete che ogni settimana funziona che poi quando si arriva al venerdì finisce la settimana, inizia il weekend e si va a fare la vita loca. Oppure
1: la vita loca,
2: oppure uno se ne sta a casa sotto le pezzette, la camomilla, telefono staccato, cioè io sto sperando che domani sera mi dicano: no guarda, non vogliamo più uscire, il mio sogno.
1: Tra poco ne parliamo, prima la nuova di Gabbani.

0: Ed è sempre una bella giornata quando una delle mie ragazze del pop tira fuori un nuovo singolo. Questa è la nuova.
1: C'è Loredana Bertè?
0: No, è Gracie Abrams. Ah. Si chiama Hit the Wall. Sono le 19:14 minuti. Questa è Radio Z mentre si parla sempre dell'annosa questione, ovvero uscire o non uscire il weekend.
1: Quella speranza di. Allora, hai preso un appuntamento perché quando te l'hanno proposto giorni prima hai detto: ma sì, sono contento, sono amici. Poi, man mano che si avvicina la sera prima, la mattina, speri che ci sia il messaggio di qualcuno, il primo, la prevista che dice: ma guardate, magari piove, magari facciamo la settimana prossima, rimandiamo, e tu sei entusiasta e dici: io ci sarei andato.
0: Io però faccio sempre un errore, cioè mentre ascolto la musica mi prendo bene e dico: oh raga, andiamo, famo, e me ne pento sempre.

0: Beh, questa direi che è quasi psichedelica, no? Anche perché dal videoclip, se ci state seguendo in radiovisione, il sentiment... Senti che parole che uso stasera.
1: Il sentiment. Lui dice sentiment.
0: È quello. È la nuova produzione di Mace con Salmo e con la Pesce. Si intitola Cattive Abitudini. Sicché parlavamo di uscite che confermiamo e poi all'ultimo disdiciamo. Questa è una cattiva... Sto coniugando dei verbi molto bene stasera. Guarda, sono fiero di me.
1: Sei bravissimo, ma è ancora lunga fino alla fine della puntata. So, però possiamo dire una roba. Allora,
0: diciamola.
1: Io c'è una cosa che non so. Porto, ovvero, no, ne ho tante. Ecco. Il non poter dire in serietà, ragazzi, sono stanca, non mi va di uscire. Cioè, ogni volta io devo trovare le peggio scuse in un modo o nell'altro.
0: No, quello ci può stare se lo fai però sempre, cioè i tuoi amici a un certo punto dicono io non mi fido più di te, mi dici sempre di sì, tanto so già che poi all'ultimo non ci viene.
1: Beh, ma se siamo in gruppo, no? La mia presenza non è decisiva,
0: no,
1: cioè...
0: No, perché se tutti fanno questo ragionamento poi non si esce più.
1: E dai,

0: Dynamite, BTS alle 19:24 minuti qui su Radio Z. Ne parlavamo giusto ieri di questa bella novità che è l'halftime nei mondiali di calcio.
1: Esatto, ci saranno anche i BTS, ci saranno loro, mondiali che si tengono quest'anno negli Stati Uniti. Sarà interessante seguirli, anche perché tanto noi non ci siamo neanche quest'anno. Va bene, però ci saranno gli orari anche in teoria in contemporanea con degli orari un po' europei, cioè non è che dovremo svegliarci per forza alle 3 del mattino per seguire le partite.
0: Ma guarda, io non l'avrei fatto a prescindere, ma ti ringrazio per averci dato questa informazione.
1: Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Era il 2019 quando usciva Blanta's Wishland di Da Supreme e mi ricordo quanti di noi avevano avuto bisogno di rileggere il testo più e più volte perché non capivamo con tutti i suoi giochi di parole quale fosse. Poi però è stato un successone pazzesco. Questo sono un paio d'anni che non fa uscire musica nuova, ma lo aspettiamo.
1: Lo aspettiamo con ansia e trepidazione, come aspettiamo anche la finale di Amici 25. Allora, a proposito proprio di Amici, state per ascoltare questo Radio Z, a parte me, l'inedito di Elena D'Elia, una delle finaliste, che è una vera e propria forza della natura.

0: E questo è A parte me, l'inedito di Elena D'Elia, una delle finaliste di Amici 25. Negli scorsi giorni ve l'avevamo già fatta ascoltare, ma in versione live. Infatti vi sarete accorti che mancavano gli applausi alla fine di...
1: Ce li mettiamo noi.
0: Vai. Questa era invece la versione in studio.
1: Anche perché fino a questo pomeriggio alle 17 avete votato anche e soprattutto voi su RadioZ.it, quindi sapremo durante la finale quale degli artisti di questa edizione avrà vinto il premio delle radio. Siamo molto curiosi e molto contenti, bravi comunque tutti i ragazzi di questa edizione, ogni anno a livello sempre più alto.
0: Beh, posso dire, diventa anche poi sempre un po' più difficile alzarlo questo livello, ma ce la fanno sempre.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: Tutto il mondo di M in un'app! Sì, con l'app La Mia DM! Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
5: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it. La
7: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Il sogno americano di Artifive alle 19:48 minuti qui su Radio Z, alla Feri Z, non solo musica ma anche sport, perché al Foro Italico sono in corso gli internazionali BNL d'Italia. Ve li stiamo raccontando in questi giorni, trasmettendo proprio da lì vicino al centrale del Foro Italico appunto, ed è in corso la semifinale Sinner contro Medvedev.
1: Primo set avanti Sinner 5-1, è la seconda semifinale perché nella prima purtroppo Luciano Dardari si è reso a Casper Ruud, che è il primo finalista, che quindi domenica affronterà uno tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Noi non diciamo quale, speriamo ci arrivi in finale.
0: Guarda, proprio io non so di che cosa tu stia parlando.
1: Per adesso comunque un bel match, ace contro ace, veramente una bella partita a livello come sempre alto, in una giornata comunque particolare perché ha piovuto molto sulla città, quindi il campo non è nelle migliori condizioni.
0: Arrivano Liberato e Mahmood Into Street.

0: tutti insieme.
1: Basta.
0: Questa va vissuta così, questo è il mood ogni volta che passa Bob Sinclair.
1: A un certo punto non è che puoi andare avanti per 8 ore a fare
0: Invece potrei, non mi sfidare. Okay. Qui con Kisa, I Can't Wait. Tra l'altro è stato il compleanno 5 giorni fa di Bob Sinclair, quindi auguri. Non so quanti anni abbia compiuto e neanche l'ho cercato, perché qualsiasi età abbia ne potrebbe aver compiuti anche 120, comunque ne dimostra 30, quindi bravo Bob Sinclair.
1: Poi non si chiedono gli anni alle persone, maleducazione. Non si può fare.
0: Ma queste cose superate.
1: No, ma sai perché? Allora io vorrei capire, no, che cosa spinge le persone a risponderti in questo modo quando tu chiedi: "Ah, ma quanti anni hai? Quanti me ne dai?" No, mi devi dire quanti anni hai. Io non devo fare poi quella scena horror di 35 quando ne ha palese 70.
0: Allora, tra poco torniamo anche al centrale 5-2, ancora avanti Sinner. Intanto, Fra Quintale, la sua aranciata.

0: Fra Quintale con Aranciata alle 19 di... Sì, 19 minuti, io sono rimasta 40 minuti fa, alle 19.59 minuti qui su Radio Z. È in corso la semifinale dell'Internazionale BNL d'Italia. Sinner contro Medvedev, ha finito il primo set 6-2 per Sinner. E a proposito di internazionali, no, Luigi?
1: Sì, tu, noi che siamo internazionali.
0: Noi siamo internazionali, siamo lì come Radio Z, ma anche come RTL 102.5. Tu dirai, ma quindi magari sei riuscita a vedere Sinner in questi giorni? No, perché c'è sempre la ressa, ogni volta che Sinner è da qualche parte ci sono milioni di persone. Io volevo vedere Sinner
1: anche lontano. Perché la gestione dello stress, ne abbiamo parlato tante volte, per un giocatore così è veramente fondamentale, credo quasi quanto l'allenamento fisico. Ho detto una cosa intelligente?
0: Assolutamente sì,
1: molto
0: come
1: bene,
0: tutte quelle
1: bene.
0: Che dici, Luigi.
1: E comunque noi al centrale ci resteremo, perché è proprio lì che ci vediamo il 31 di maggio per Power Hits Estate. Sono le 8.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Hits Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
3: caffè Toraldo o caffè.

0: Camila Cabello con Ed Sheeran su Z con Bam Bam, disco del 2022. Ed Sheeran che è impegnato in un tour tranquillo, sabato sarà in Colombia, poi sarà in India, credo il giorno dopo, che cioè anche solo a livello di tempo, di percorrenza in aereo, è complicato.
1: Guarda, recentemente stavo vedendo questo video di Michael Jackson che parlava del tour e si vedeva che lo odiavano, e quindi a un certo punto dicevano: Michael, scusa, dobbiamo rifarla, puoi far finta che ti piaccia stare in tour? E quindi lo rifacevano.

0: Refresh su Z con Colombina. Questo è il ritmo. 8:15, il 15 di maggio, questa è la Peri Z con Benedetta Mannucci, con Luigi Santarelli. Siamo anche in radiovisione, come sempre, canale 266. Secondo set al centrale del Foro Italico, Sinner Medvedev. Primo set 6-2 Sinner, in questo momento invece conduce il russo 3-0.
1: Ma parliamo anche un po' di cose accadute in casa nostra, perché oggi sono stati ospiti i Pinguini Tattici Nucleari per presentare il loro nuovo singolo Sorry Scusa Lo Sento. Arriverà anche un tour nel corso dei prossimi mesi, ma nelle loro storie Instagram hanno aperto i box domande e qualcuno ha chiesto: sì, ok, ma arriverà anche un album dopo questo singolo? Una risposta secca che non lascia spazio a interpretazioni: sì.
0: Molto bene, per una volta, sempre quei cantanti misteriosi, non lo so, forse scopri, risolvi il rebus, guarda la foto. Grazie Pinguini, siete stati chiari. Eccolo il nuovo singolo per voi.

0: sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari alle 20:17 minuti. E sì, quando dicono mi ricordi una, mi ricordi Dua, la Dua in questione è chiaramente la Dua Lipa, in caso qualcuno avesse un dubbio.
1: Ah, ecco, infatti stavo giusto chiedendomelo. Bello, comunque suona bene come sempre quando tornano i pinguini dopo un po' di tempo in cui non si sono fatti sentire.
0: Sai perché?
1: Però non abbiamo.
0: Sai cosa è successo?
1: Che è successo?
0: Lo sai che il mio ex marito ha fatto un figlio,
1: Giuseppe,
0: senza dirmelo. Il mio ex marito è Riccardo Zanotti, che nel caso in cui i suoi legali fossero all'ascolto, non è a conoscenza di questa crash, non è
1: meglio,
0: a conoscenza di questo matrimonio mai avvenuto. È una gag.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Alessandra Amoroso e Big Mama su Z con Mezzo Rotto. Beh, allora, Alessandra Amoroso è giustificata, è qualche mese che non la sentiamo perché ha da fare
1: Alessandra
0: la neomamma.
1: Mammoso.
0: Ecco, l'abbiamo detto, speravo non lo dicessimo, l'abbiamo detto.
1: E invece tu me l'hai servita su un piatto d'argento.
0: Hai ragione, la colpa è mia. Su Big Mama invece, io l'avevo detto forse qualche mese fa, andate a recuperarvi una serie di interviste che ha fatto. L'ultima che ho ascoltato è a One More Time con Luca Casadei. Racconta la sua storia, che non conoscevo le prime volte, anche i primi 20 live in cui ci siamo incontrati. Ed è veramente, veramente incredibile il percorso che ha avuto. Quindi brava Marianna, intanto di aver avuto il coraggio di raccontarla. Andate a sentirla perché è veramente preziosa.
1: Anche perché poi lei è forse una delle persone più divertenti ed esuberanti, no? E quindi uno poi non si aspetta che, come molto spesso accade, dietro ci sia un determinato tipo di storia.
2: Mai nello stesso posto, contemporaneamente, nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:27 minuti su Radio Z, in apertura con la partenza dell'Air Force One dall'aeroporto di Pechino, si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina.

0: Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon. Irrisolta la questione Taiwan. E voltiamo pagine. Il primo corpo recuperato ieri alle Maldive sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti. Lo riferisce una fonte locale a Malè, correggendo le prime notizie che avevano indicato l'identificazione della biologa genovese Monica Montefalcone. Le condizioni meteo avverse rendono complicate le operazioni di recupero delle altre salme. E siamo al cinema. Palma d'oro d'onore a sorpresa per John Travolta al Festival di Cannes. Non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio, ha detto un Travolta visibilmente emozionato prima della proiezione di Volo Notturno per Los Angeles, il suo primo film da regista. E per il momento, per quanto riguarda l'informazione, è tutto. Il prossimo appuntamento tra un paio d'ore. Adesso il meteo.
1: Meteo Z. Buonasera da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato questa perturbazione si sposterà al centro-sud, apportando appunto dell'instabilità con piogge e rovesci a tratti anche intensi. Miglioramento invece sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime che però non supereranno i 20 gradi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di Trevi Meteo.

0: è quella collab che nessuno si sarebbe aspettato, ma che ha estremamente senso. Tony Pitoni con Tommy Cash, L'Amor, alle 20:34 minuti su Radio Z.
1: È come Batman, no? È quella collaborazione che non ci meritiamo, ma di cui abbiamo bisogno.
0: Esattamente, tra l'altro quello. Poi quando era uscita hanno fatto i video sui social in cui praticamente si sposavano, no?
1: Erano tutto, a letto insieme, eh?
0: Era tutto così lineare, cioè io non sapevo di aver bisogno nella vita di vedere Tony Pitoni e Tommy Cash insieme a letto, e quando ho visto quell'immagine ho detto ecco cosa mi mancava.
1: Era tutto assolutamente al suo posto, niente di che. Molto bene, allora passiamo dalla collab a una piangia generale per tutti con Rose Villain, Fuori Legge. Cosa fai?

0: beh, questo è come Mahmood, bisogna sbattere.
1: Pensavo volessi fare la mossetta quella un po' tipo da tigre, no? Che fa lei nel video.
0: Dai, non stiamo piangendo. No, siete voi che state piangendo, noi non stiamo piangendo.
1: Ma vuoi spiegarci che emozione ti suscita questa canzone?
0: Dai, ogni volta che parte, se siete in macchina e arriva il ritornello, dovete alzare i finestrini, perché io mi vergogno, non sono al semaforo e canto, quindi alzo i finestrini. E quando parte fuori legge, bah, ragazzi, i pianti. Io, Rose Villain, devo dirlo, ti amo.
1: Lo sappiamo, cioè, ma tu non l'ami solo a livello artistico.
0: No. Però benissimo. Vabbè. Pubblicità, dai, che forse è meglio, poi Samurai J.
2: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: E prima parlavamo di fare la piangia con Fuorilegge di Rose Villain, ma anche Balorda Nostalgia di Olly. Non scherza, bei minuti stiamo passando qui in Aprizeta, sereni, ma ci sono anche dei momenti di ansia ed emozione dovuti allo sport, dovuti al tennis.
2: Secondo set al centrale del Foro Italico con gli internazionali d'Italia, semifinale, la seconda, Sinner Medvedev, primo set portato a casa dall'Alto Tesino dall'italiano 6-2. In questo momento invece conduce 5 giochi a 4 Daniil Medvedev. In questo momento Sinner ha la battuta, non siamo
1: preoccupati. Hai dato 50 numeri in un secondo.
2: 6-2, 4-5, te la ripeto in maniera un po' più semplice. Vabbè, è ancora aperta.
1: Sono
2: la
1: confusa.
2: Partita, la diciamo così che è più semplice.
1: Grazie.

0: un caso, o forse un caso proprio non lo è, che tra i nomi più importanti della musica, dello spettacolo, della politica anche, per carità, mondiale, non italiana, comunque vai, vuoi o non vuoi, 8 su 10 hanno origini italiane?
1: Gira che ti rigira. Tra l'altro poi questa canzone è in dialetto siciliano, quindi è proprio una celebrazione della cultura italiana, non la prima volta per Rosalia, ma mi piace che la musica italiana in generale sta arrivando molto all'estero. Per esempio Elodie, no? Le sue canzoni adesso sono tipo nelle serie TV o nei film americani, come Emily in Paris.
0: Bellissimo, bravi italiani.

0: con questo mood che ci appropinquiamo alla fine di questa puntata di Aperizzata, alla fine di questa settimana e all'inizio di questo weekend.
1: Bello Sophie and the Giants per chiudere con DNA, sono contento che si sia data anche alla chimica, alla scienza, perché bisogna portare cultura scientifica.
0: Chimica era dito nella piaga.
1: Ah scusa, ho sbagliato, mi sono confuso. Allora, è stata una puntata di qualità, devo ammetterlo, pure un livello alto abbiamo toccato, meno male che Angela Gugliara tiene alto il livello, continueremo anche ad aggiornarvi sulla semifinale Sinner-Medvedev, secondo set in questo momento avanti Medvedev 6-5. Se tutto va bene ci riproponiamo lunedì sera. Ciao Benedetta Mannucci.
0: Ciao Luigi Santarelli.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Quasi le 21.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con
5: Yeezy e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
6: Radio Z. Fattore Z.
3: Buonasera, sono le 21, precise e puntualissime, inizia anche in questo venerdì 15 di maggio il Fattore Z. Con me Angela Gugliara, oggi ho una magliettina che vorrei dedicarvi in qualche modo, no bad vibes, cioè questa sera solo buone vibrazioni, prima di tutto perché è venerdì e quindi siamo a un passo dal weekend e poi perché in tantissime parti d'Italia praticamente non si capisce più che stagione sia e di conseguenza vogliamo un po' pensare positivo, fare una sorta di danza del sole, che questi weekend primaverili avevamo fissato un sacco di venti, quindi speriamo che la pioggia non arrivi e che ci lasci in pace o perlomeno riesca a fare meno danni possibili. Come Angela Gugliara starete fino alla mezzanotte, sì, protagonisti voi, protagonista però anche la musica. Dito nella piaga, che fastidio.
6: Radio Z, generazione futuro.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Calcutta, sorriso su Radio Z alle 21:07. Sorridiamo ma un po' amaramente, perché all'interno della semifinale all'internazionale di tennis che si stanno giocando in questo momento a Roma, scongiurando la pioggia, si stanno battendo il numero 1 del mondo Sinner contro il numero 7 Medvedev. Il primo set è stato vinto

da Sinner 6-2, ma il secondo è stato vinto da Medvedev 7-5. È iniziato in questo momento il terzo, vi terremo ovviamente aggiornati. Ciaiello sotto sotto su Radio Z.

Impala insieme a Jenny Dracula su Radio Z. Devo dire che la notizia che vi sto per dare mi ha colpito abbastanza per i suoi dati, perché parliamo di pizza, visto che siamo vicini al weekend, ma parliamo di quanta ogni italiano ne consuma circa all'anno. Parliamo di 8 kg. Considerando che una pizza media è più o meno è sui 300 grammi, sono 26-27 pizze l'anno, quindi possiamo dire tipo due al mese. Vi torna? Ne mangiate di più? Ne mangiate di meno? Effettivamente è un alimento che consumate molto? 335 30 10 25, la Future Eat, Tiziano Ferro e Lazza.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza, Perdono, una canzone che conosciamo benissimo di Tiziano Ferro, una bella collaborazione tra questi due artisti ed è ovviamente la featurita. Tra l'altro al 266 del digitale, se stavate vedendo anche la radiovisione, si vede benissimo questa collab all'interno del videoclip, perché è proprio raccontata molto bene all'interno dello studio di registrazione, dove poi avviene in qualche modo la magia. Al 335 30 10 25 però stiamo parlando di pizza, effettivamente vi torna che ne consumate 8 kg l'anno, che poi alla fine, se stiamo a fare i conti, non sono tante, sono tipo una o due pizze al mese, ci sta.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Coil Ray su Radio Z Players. Siamo arrivati alle 21:23. C'è Martina al 335 30 10 25 da Firenze che dice: ma quale 8 kg? Per me la pizza è d'obbligo il sabato sera, quindi sono almeno 4 al mese. Posso dire che secondo me effettivamente la pizza una volta a settimana non è così raro trovarlo all'interno delle abitudini. Poi magari uno la pizza o qualcun altro magari preferisce usare il sabato sera per un altro tipo di pasto, no? Di comfort food. Però secondo me la pizza nella stragrande maggioranza dei casi è presente. 335 30 10 25, voi cosa ne pensate? Vi torna questi 8 kg a persona l'anno?

Draft Gold insieme a Tedua, questo è Purple Rain su Radio Z. Stiamo un po' parlando di qual è l'alimento che vi piace più mangiare durante il fine settimana, visto che ci stiamo avvicinando. Tutto questo è partito perché secondo una ricerca noi mangiamo circa 8 kg di pizza l'anno, che su per giù sono tipo 2 pizze al mese. Quindi se questa cosa vi tornava in alternativa alla pizza, qual è l'alimento che mangiate magari più spesso nel weekend? Al 3355 30 10 25. Nel frattempo anche un aggiornamento dallo sport: agli internazionali d'Italia, a Roma si sta giocando un posto per la finale, se lo stanno giocando Sinner contro Medvedev, sono all'interno del terzo set, è in vantaggio per 3-2 al momento Sinner, quindi diciamo che in questa si gioca però la partita, perché per ora hanno vinto un set a testa, il primo 6-2 Sinner e il secondo 7-5 Medvedev.

0: Mannarino per un po' di amore. Sono le 21:37 minuti, siamo sempre all'interno del Fattore Z con me Angela Gugliara, ma ci sono un sacco di modi per ascoltarci. C'è la radiovisione 266 del digitale terrestre e c'è anche la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, per poterci seguire, ma soprattutto per poter recuperare tutte le interviste meravigliose che ci sono qua su Z. Ad esempio quest'oggi ci sono stati i pinguini tattici nucleari, che sono stati in compagnia di Nicola Giustini con una bellissima intervista che potete recuperare nelle storie e ovviamente sull'app.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua

0: 1.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1.370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. La musica
2: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Irama insieme a De Lo Dice ex su Radio Z. Allora c'è un piccolo grande in realtà aggiornamento per quanto riguarda il tennis. Al momento la partita della semifinale tra Sinner e Medvedev si è fermata perché al Foro Italico è arrivata la pioggia. Sembrava poter coesistere le due cose, ma la pioggia è aumentata sempre di più. Finché il campo è ok si gioca, così ha spiegato l'arbitro, ma le condizioni non sono ottimali, perché anche Jannik Sinner si è fermato chiedendo un nuovo check al giudice di sedia per questo.

su Radio Z alle 21.52 stanno cominciando ad arrivare le prime informazioni dagli internazionali. La partita è stata interrotta per pioggia, i due giocatori Sinner e Medvedev rientrano negli spogliatoi, gli addetti al campo srotolano i teloni, piove con una certa intensità e non sembra esserci una pausa a breve, non si giocherà almeno fino alle 22.15, queste sono le prime indicazioni che arrivano da parte dell'ATP. Quindi il gioco al momento è sospeso e non riprenderà. Ricordiamo che il punteggio era primo set 6-2 per Sinner, secondo 7-5 per Medvedev, si stava giocando il terzo, il punteggio era 4-2 per Sinner quando ci siamo fermati.

0: Jason Deluro, Tech You Dancing su Radio Z. Diciamo che le notizie non sono buonissime, perché sul campo degli internazionali di tennis a Roma la pioggia non accenna a smettere ed è sempre più insistente, quindi sicuramente ci sarà un nuovo rinvio dell'orario. Per ora hanno detto non prima delle 22:15, ma probabilmente, guardando un po' le previsioni del tempo a Roma, non lasciano troppo spazio all'ottimismo, ecco, per tutta la notte e la serata sono attesi acquazzoni, rovesci e temporali, quindi staremo a vedere. Ovviamente vi aggiorno su Radio Z. Pochi secondi alle 22.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: il novellino è Campiello.

0: Glass Animals, Heat Waves su Radio Z, sono le 22.07, siamo sempre su Radio Z, siete nel Fattore Z con me, Angela Gugliara. Stiamo parlando anche di notizie che riguardano proprio la quotidianità e visto che sta arrivando il weekend mi sembra giusto parlare anche di sonno. Lo sapete quanto il sonno sia importante, ne abbiamo anche spesso parlato delle varie ricerche che vengono fatte sul sonno. Beh, pare che dormire troppo o dormire troppo poco potrebbe farci invecchiare prima, quindi non va bene né una cosa né l'altra. Dove fai sbagli? In realtà un range c'è, uno studio ha rivelato che l'ideale per il corpo potrebbe essere dormire in media, quindi non sempre, però in media tra le 6 ore e mezza e le 7 ore o 8 ore per notte, insomma in quel range lì, tra le 6 e mezza e le 8. Vi torna, cioè nel senso riuscite a dormire 6 ore e mezza, 7, 8 oppure drasticamente meno? 335 30 10 25.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Afrojack, sì, a David Guetta, questo è Where Tonight su Radio Z. Siamo in onda fino alla mezzanotte con me, Angela Gugliara. Parliamo però di ore di sonno, perché sono molto curiosa di sapere al 335 30 10 25 quante ore in media è più o meno riuscite a dormire la notte, perché secondo questo studio dormire troppo o troppo poco ci fa invecchiare prima, quindi attenzione alle vostre abitudini. Quante ore riuscite a dormire in genere la notte? Bisognerebbe tra le 6:30 e le 8 ore per essere proprio precisi. La Futurite, Amélie.

Amelie, questa è la Future Hit che ritroviamo su Z nel momento dedicato in questa seconda ora alle hit del futuro che però sono già hit nel presente, e lei è Amelie, non è Francesco. Su Z allora si è praticamente in questo momento arrivati all'orario in cui si sarebbe dovuta riprendere la finale e la semifinale tra Sinner e Medvedev, ma intanto al centrale ci sono al lavoro gli addetti al campo perché l'acqua insomma si è accumulata sui teloni e quindi bisogna un po' intervenire.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Enrico su Z, vi ho chiesto quante ore dormite la notte, più o meno in media. Ci sono i vostri messaggi. Ciao.
1: Ciao Angela, buonasera. Ciao. Io, essendo stato un istruttore di marina, il massimo delle ore che riesco a dormire al giorno sono 6.
0: Ecco.
1: Di più

0: non ce la faccio, poi mi viene il mal di testa. Nico da Marotta, un abbraccione Angela.
1: Ciao. E vai, ciao Nico. Beh, effettivamente poi anche le nostre abitudini, no? Quelle di vita, quelle lavorative, probabilmente influenzano molto, anzi il 90%, perché è vero che c'è i giorni di riposo, il weekend, però per chi non lavora, però insomma il lavoro ci condiziona effettivamente tanto. Tra poco vi racconto anche gli aggiornamenti di Sinner, intanto 13 Pietro, uomo che cade.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 22:27 su Radio Z. Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il primo corpo recuperato è quello del padovano Gianluca Benedetti. Le condizioni meteo avverse rendono complicate le operazioni di recupero delle altre salme. Si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina. Nelle scorse ore un nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il Taikon. Irrisolta la questione di Taiwan. Per quanto riguarda invece lo sport, il tennis, la partita tra Sinner e Medvedev interrotta per pioggia, c'è una deadline fissata per concludere il match di oggi, quella delle 23, che si attenderà fino a quell'ora. Se non ci saranno le condizioni per tornare in campo, allora il match verrà rinviato a domani. Per ora dall'informazione è tutto, il nostro appuntamento torna domattina, ora il meteo.
2: Meteo Z. Buonasera da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato questa perturbazione si sposterà al centro-sud, apportando appunto dell'instabilità con piogge e rovesci a tratti anche intensi. Miglioramento invece sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime che però non

0: Geoli e stelle su Radio Z. La situazione attuale sul centro del Foro Italico, quegli addetti che proseguono al lavoro in campo, continua a piovere in questo momento, si aspettano le 23, poi vedremo cosa accade. Intanto ragazzi, lo sapete che Radio Z è vicinissima ad Amici e direttamente da Amici 25 state per ascoltare su Radio Z A Parte Me, l'inedito di Elena Delia, finalista di Amici, una vera e propria forza della natura. Ce lo godiamo, c'è Elena Delia, A Parte Me.
1: Io che

0: Elena Di Eli, finalista di Amici, domenica ci sarà la finale, tutti connessi, mi raccomando. Stiamo parlando di quante ore dormite a notte, i vostri messaggetti. Ciao.
1: Buonasera Angela.
0: Ciao.
1: Asia dalla provincia di Siena. Allora, sì, diciamo che io dormo un po' troppo poco, nel senso che io dormo poche troppe ore la notte, perché appunto non riesco mai ad addormentarmi

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Taylor Swift, Opa Light, con i vostri messaggi, anzi con il messaggio di Andrea, chiudiamo l'affare dormire ore dormite. Buonasera, sono Andrea, lavoro come guarda giurata, faccio quasi sempre la notte, quindi io dormo di solito la mattina, faccio massimo 5-6 ore di sonno, ora sto lavorando in turno notte. Ciao, ciao a te, soprattutto buon lavoro. Certo, come dicevamo prima, il lavoro condiziona tantissimo, no? Le nostre giornate, soprattutto poi il nostro sonno, quindi un abbraccio a voi che lavorate di notte. Annalisa. Quando

Potential su Radio Z potenzialmente sarebbe potuta riprendere la partita. Il problema è che sta piovendo a dirotto al Foro Italico, non è sicuramente una buona situazione e insomma non si vede molto vicino la ripresa del match. Si è detto fino alle 23 c'è una deadline, altrimenti si prenderà una decisione probabilmente con un match che slitterà a domani. La decisione vediamo insomma tra qualche minuto quale decisione verrà presa, vi aggiorneremo. Certo è insomma che non è facile neanche per i giocatori. Ricordiamo Sinner e Medvedev si stavano giocando l'accesso alla finale dei prossimi giorni. Tommaso Paradiso, i romantici.

0: Caso Paradiso su Radio Z, i romantici. Eravamo stati abbastanza romantici nel pensare che la partita tra Sinner e Medvedev potesse riprendere, ma ha vinto la pioggia e il match è stato posticipato in maniera ufficiale a sabato, quindi a domani. Si ripartirà con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 in favore di Sinner, con Medvedev al servizio sul vantaggio interno, quindi insomma i giocatori torneranno a casa e si ripartirà domani. Le 23.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera. Da nord a sud, a casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
2: Caffè Toraldo.
3: O caffè.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

Per basta Rockstar su Radio Z, siamo entrati nella terza ora insieme. La bellezza di questo orario è anche l'interazione che c'è con voi, come sempre al 335 30 10 25 l'appello, cioè mi raccontate con un bel messaggio vocale se potete, oppure anche scritto, chi siete, quindi il vostro nome, da dove ci state scrivendo, mandando un vocale, soprattutto perché siete svegli di venerdì sera, magari c'è un po' di festa, ma magari si lavora. Coetz.

Radio Z alle 23:13, Justin Bieber, Daisies. Tra l'altro non è stato dichiarato, diciamo, dalla stampa, però i fan hanno sempre pensato che la canzone sia dedicata, questa di Justin, a sua moglie, anche se niente c'è di ufficiale. 3:35:30:10:25, dai con l'appello, che state a fa sveglia quest'ora in questo venerdì sera 15 di maggio, nome, città e soprattutto la motivazione che vi tiene in piedi a quest'ora. C'è la Future It, questa è Elisa con il suo nuovo pezzo e si intitola Amore

0: Elisa, fuggi a scattare una foto.
1: Elisa, l'amore è amore, questa è la sua nuova canzone, il suo nuovo pezzo della Future Hit, le hit del futuro che però sono già delle hit sostanzialmente nel presente. Sono le 23:17, siete con me Angela Gugliara fino alla mezzanotte, al 335 30 10 25 i vostri messaggi. C'è Antonio da Napoli, vi sto seguendo al 266 in radiovisione, è una serata molto tranquilla e fuori il tempo non è dei migliori, insomma l'abbiamo visto anche per la partita di Sinner e Medvedev che è stata rimandata ufficialmente a domani, quindi insomma il tempo non è dei migliori, no.

Bad Bunny, Titi me preguntò su Radio Z, sono le 23 e 24 come sempre all'interno del nostro appuntamento che va avanti fino alla mezzanotte al 335 30 10 25 tra pochissimo anche i vostri messaggetti, ovviamente soprattutto quelli vocali, quindi il vostro nome, la vostra città e perché siete ancora in piedi a quest'ora. C'è chi come qualche pazzo s'allena anche di venerdì sera, uscite con gli amici, lavoro, insomma. Salda Vinci in gara all'Eurovision Song Contest, per sempre sì.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: arriva Niente da perdere su Radio Z. I vostri messaggi, ciao!
1: Ciao Radio Z.
0: Eccoci.
1: Pietro, Fabiana e il piccolo Gabriele di 3 anni.
0: Amori.
1: Della provincia di Torino. Siamo in macchina perché siamo di rientro dall'ospedale. Il piccolino non sta tanto bene, alla febbre.
0: Un
1: saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao, buon rientro e buona nottata, buon weekend. Che magari uno, ha capito, aspetta tutta la settimana, dice dai, questo weekend ci rilassiamo e poi insomma un po' di sfortune girano. Diciamo che la cosa positiva è che magari potete stare un po' in famiglia, anche nella tranquillità, tanto il tempo insomma dovrebbe essere un granché. Tra poco altri vostri vocali, c'è Night.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Night forte, come siete forti voi in giro a quest'ora? Ciao!
1: Ciao Radio Z, sono le 23:25.
0: Che bella voce.
1: Io mi chiamo Cristina e sono la zia di Virginia.
0: Eccoli.
1: Siamo in macchina a Genova in Corso Italia. Dopo una serata insieme, Virginia ha 7 anni.
0: Amore.
1: Abbiamo mangiato hamburger e patatine.
0: Ecco.
1: E adesso andiamo a nanna. Ciao a tutti, buona serata, buonanotte.
0: Buonanotte a voi ragazzi, avete fatto una specie di pigiama party, una serata tra ragazze, bellissima. La prossima volta invitatemi che vengo molto volentieri, soprattutto se il menù è hamburger e patatine.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

Life is Simple, Move Your Body. Magari lo state facendo, lo avete fatto mentre questa canzone risuonava all'interno delle vostre auto, se siete in giro, siete svegli a quest'ora, avete ancora qualche minuto prima poi dell'arrivo di Alex Morelli. Lì ci saranno tre ore meravigliose insieme, al 335 30 10 25 di raccontarci un po' che cosa state facendo svegli. Nel frattempo voi siete protagonissima, lo è tanto anche la nostra musica. Sta per arrivare Prima Donna, il nuovo pezzo di Clara.

Radio Z alle 23:52 si viaggia verso la mezzanotte. Come sempre al 335 30 10 25 si può rimanere connessi, ci potete mandare i vostri vocalini, anche perché tra poco arriva Alex Morelli, quindi insomma meglio di lui per darvi la buonanotte non ce n'è. Siamo praticamente a un passo dal weekend, mano nella mano siamo arrivati al sabato, quindi pacca sulla spalla, noi poi ci ritroviamo lunedì dalle 21. Subito Cosmo.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti

0: poco parto.
1: Paranai alibi su Radio Z. Doveri, Alex, ieri sera.
2: Beh, ieri sera ero felicemente tornato in radio. Beh, da un giorno, nonostante diciamo questi intoppi che ho avuto con i viaggi pochi giorni fa. Ecco.
1: L'importante è che sei qui, fino
2: sì.
1: alle tre.
2: Sì, sì. Non ho. Però ecco, attenzione, perché sarei innocente. Però è peggio perché tu, quando sei innocente,
1: sì.
2: non è che ti prepari l'alibi, ok? Perché
1: no,
2: se ti chiedono, ma guardi, lei dov'era? E chi se lo ricorda dov'era?
1: Sì.
2: Basta, dentro, finita.
1: Siamo di quelli che si prenderebbero la colpa anche se non hanno
2: sì,
1: fatto
2: sì.
1: niente.
2: Eccomi qua, signor giudice.
1: Buon weekend, ciao.
3: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte,

0: Generazione Futuro.
1: È mezzanotte.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato.
3: Radio Z. Z di notte.
4: Beh, allora, eccoci qua, non signor giudice, ma amici e amiche che hanno questa bellissima abitudine, quella di essere connessi, di rimanere connessi con Radio Z, anche a quest'ora, anche quando ormai abbiamo superato quello scoglio della settimana, quella classica, quella tradizionale, ed entriamo così nel sabato. È qui che comincia Z di notte ed è qui che comincia uno degli impegni più importanti della giornata, cioè far partire il giorno nuovo, quindi di conseguenza appena superata la mezzanotte, siamo entrati già nel sabato e quindi questa piccola responsabilità di condire come si deve l'ingresso nel weekend ce l'abbiamo, è tutta nelle nostre mani. Dico ma nostra perché ovviamente ci sono io, sono Alex Morelli, ci siete anche voi e avete anche voi il vostro da fare con i vostri WhatsApp, anche con i vocali, quindi fatelo subito al 335 30 10 25. Voi iniziate, al resto pensiamo noi perché è già pronta la musica e subito allora Tiziano Ferro con Giorgia Superstar.

0: Grazie al Ed Sheeran qui su Z. Andiamo subito da Mario Zagarolo, Roma, vai.
1: Uscito questa mattina alle 6 da casa.
0: Sì.
1: E finalmente a quest'ora torno a casa dalla mia famiglia,
0: ecco,
1: dalla mia tre bimbe e tra mia moglie.
0: Ecco.
1: Quindi giornata veramente veramente lunga, molto stancante. E tutto questo per la famiglia. Ciao Radio Z, ciao sonno.
0: Caro amico mio, sì, si sente proprio il sonno, però è bello insomma che ci sia anche questo amore per la famiglia condiviso anche con noi. Ora Tropicalia.

0: Gracie Abrams con Hit Wall qui su Radio Z, mezzanotte e un quarto, e voi al 335 30 10 25. Dai, senti un po' chi c'è, vai.
1: Ciao Radio Z, sono Eugenio. Ciao, sono Marco. Ciao.
2: Sono la Sofi.
3: E Madda.
0: Alla.
2: Siamo in viaggio nella selva pistoiese per lavoro, salutateci, siete grandissimi.
3: Speriamo di non incrociare cinghiali.
1: Ciao.
4: Ciao.
0: Ciao ragazzi, no, sai cosa mi immagino? Che su Radio Cinghiali in questo momento, ciao, siamo qua, speriamo di non incontrare Eugenio, la Sofi, Madda e l'altro amico, scusami, non ricordo. Però ragazzi, vi voglio bene, grazie per essere con noi anche lì nella selva pistoiese. Ma poi che lavoro a quest'ora nella selva pistoiese. 335 30 10 25 è il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari.

nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, che ovviamente è una few to hit, questo Z e questa scusi, pardon, so, vabbè, poi tutto torna, sorry, scusa, lo sento, cioè la stessa parola, lo stesso universo, così, così esattamente come canta Riccardo proprio in questo pezzo. Mezzanotte 19, siete con Radio Z e questo è Z di notte, sapete che insieme a me sono Alex Morelli, arriviamo fino alle 3, così è, insomma, da secoli, amen, e voi che date sempre una bella mano a questo programma. 335 30 10 25 anche con i vostri vocali, e Francesco Gabbani subito con Summer Funk qui su Z.

0: Domi, mamacita, siamo tornati al 2020 con i Black Eyed Peas e Ozuna. È tutto questo qui su Radio Z, mezzanotte 26, insieme ad Alex Morelli, insieme a voi che avete sempre come canale preferenziale il 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z, siamo Alessia,
2: Roberta,
1: e stiamo tornando dalla serata di Unipa, da dove parte la targa Florio domenica.
0: Bello.
1: Ciao, buonanotte. Ciao.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte a voi, buonanotte. Bello, insomma, sapere anche di quanto vi possa piacere qualcosa di così antico, allo stesso tempo tradizionale, come la targa Florio. 335 30 10 25, promessa, Franco 126, Idua, questa è ordinaria follia, qui su Z.

0: oceanica.
1: Merck & Cremont con il featuring di Jovanotti, a mezzanotte 34 e questo è il nostro Z di notte. Beh, sapete che si arriva fino alle 3, quindi sarà notte abbastanza profonda. E nel frattempo, direttamente da Amici 25, state per ascoltare proprio qui su Radio Z A Parte Me, che è l'inedito di Elena Delia, finalista di Amici, che è una vera e propria forza della natura. E allora il volume va su e c'è proprio Elena Delia. A parte

Elena Delia da Amici 25 a parte me qui su Radio Z a mezzanotte 37, il nostro discesone verso la notte profonda, cominciato anche grazie a voi e anche ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Beh, continuate così, raccontatemi il vostro tardo venerdì, ormai sabato, comunque il vostro weekend notturno. C'è la radiovisione, ci accompagna, questo però succede sia di notte che di giorno al 266 del digitale terrestre, quindi magari potete connettervi anche adesso se siete proprio nella vostra comfort zone preferita. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, subito.

A capire se non si balla, come si vive, e il pezzo, quello di D'Argent Amico, che ci ha riportati per un attimo al 2022. Beh, dove si balla, dove si balla questa sera e dove si vive, soprattutto per voi in questo momento, se al 335 30 10 25, anche il semplice fatto di essere svegli e avere delle sveglie però che suoneranno in mattinata è già, come dire, cosa buona e giusta. Amen, come sempre aggiungo. Beh, continuate così, intanto vi regalo il nuovo di Safe, questa è Buona Domenica. Yeah.

baby. Lie to me baby di Harvey su Radio Z, mezzanotte 51, quindi ancora nella prima ora di Z di notte. Voi che avete il nostro solito canale preferenziale che è il 335 30 10 25 ed è proprio qui che arrivano i vostri WhatsApp, anche i vostri vocali, i racconti di questa vostra notte, a volte anche molto molto semplici, così come per chi scrive: siamo Francesca, Matteo, Domitilla e Fabrizio, ti stiamo ascoltando da Piacenza, stiamo rientrando a casa dopo una bellissima serata con gli amici, vi portiamo sempre con voi, anche noi, voglio dire che è proprio reciproco e vi portiamo anche nel cuore. Liberato Mahmood, questa è Into Street.

0: In Italian, Fabri Fibra, Emma, Baby Gang, la versione 2024, ma anche devo dire quella originale di qualche anno fa, potrebbe essere semplicemente pubblicata oggi ed essere totalmente attuale. Ecco, poi un'aggiuntina qui, un'aggiuntina lì e la rendi ancora più contemporanea. Però nel frattempo ci permette anche di mettere da parte la prima ora delle nostre tre. Voi mettetevi pure tranquilli, perché come dicevo appunto ne abbiamo altre due. Continuate a raggiungermi, c'è sempre per voi il 335 30 10 25. Ci risentiamo tra un attimo, sempre qui su Radio Z. È arrivata Luna.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato!

Gue e Rose Villan su Radio Z all'1 e 7 minuti e questa piango sulla Lambo, come sempre voi al 335 30 10 25, come Sara che dice sarebbe stato il mio primo weekend libero dal lavoro dopo diverse settimane ed eccomi qui ammalata ad ascoltarti da casa, quindi da piango sulla Lambo a piango dalla Brando, perché è proprio quell'allineamento strano, non so se siano i pianeti o cos'altro, che fa coincidere il tuo calendario con quello delle influenze, malanni più o meno di stagione. 335 30 10 25 Italia Starter Pack J-Ax.

Music, Charlie XCX, una delle mie tante crush musicali, devo dire che con piacere vi ho regalato in questo pezzetto della notte, l'una e 12, e come al solito vige il che si fa a quest'ora, e va bene che comunque ormai in fine settimana, ma ricordo anche che è comunque per tanti, anche se non per tutti, giorno lavorativo il sabato, e quindi magari le sveglie a un certo punto suoneranno e saranno lì, anzi, a dirti: "Oè, allora, cosa sei con quell'atteggiamento lì, un po' come la mamma quando si è adolescente? Oè, allora, cosa facciamo? Questa casa ti sembra un albergo?" Non è Francesco, Amelie qui su Z. Lui no.

0: Lì e la sua non è Francesco ed è una future hit qui su Z, e credo sia inevitabile per tanti che magari hanno approfondito un po' di musica italiana nel corso degli anni ricordare anche Non è Francesca, che per ora di Lucio Battisti, magari l'ispirazione parte proprio da lì. Lunedì 16 siete con Radio Z e questo è Z di notte. Avete il 335 30 10 25 per raccontarci di voi, avete anche la radiovisione al 266 del digitale terrestre, così come avete e spero l'abbiate la nostra app RTL 102.5 Play. Ora Giulie e Coez, quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Cesare Cremonini, anche lui un protagonista di questa notte, di tante notti e anche dei giorni, a volte anche delle vite di molti di voi, anche questa ora che non ho più tempo. Una canzone che, beh, ha un ciclo secondo me lunghissimo, perché è come se fosse uscita ieri, perché continua, risuona, la ritrovi anche con una certa frequenza, ed è bellissimo quando una canzone riesce ad avere una tale longevità che diventa praticamente infinito il suo ciclo vitale. Lune 24, bravi voi, buon gustai che siete con Radio Z, che siete con Z di notte. Arrivano Blanco ed Elisa.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

vallo delle incertezze, e per la rubrica forse non tutti sanno che, o comunque non se lo ricordano, canzone che nel 2018 vinse nelle nuove proposte al Festival di Sanremo. Fa strano più che altro perché quando hai davanti un artista con una carriera oramai assolutamente conclamata, tornare un po' agli albori fa un certo effetto. 1.35, siete sempre con Z di notte e vi ci porto io fino alle 3 anche con la complicità di Ernia Berlino. Sei partito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: End of the World con Miley Cyrus. È un video che un po' sembra arrivare dagli anni 80, con sia questa luce sia il layout, diciamo così, del piccolo palco sul quale c'è un batterista con una chioma piuttosto folta che un po' riporta quegli anni lì. Lunedì 42, siete con Z di notte, il sabato ormai inaugurato e quindi il discesone verso il weekend che a quanto pare, insomma, sta destando particolari entusiasmi anche attraverso i vostri messaggi al 335 30 10 25. E allora un po' di voi tra poco, e arriva anche Kid Yugi con Amelie.
1: Porta l'energia di RTL 1025 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 1025 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma lo vuoi capire di Tommaso Paradiso? L'1.50, siete sempre con Z di notte e al 3:35:30:10:25. È bello perché le condivisioni dei vostri pensieri non sono solo le parole, a volte sono anche gli stati d'animo, le emozioni, così come nel messaggio di Michelle. Alex, torno a casa da un compleanno di un'amica che non vedevo da qualche anno, a cui abbiamo fatto una festa a sorpresa noi della vecchia compagnia. È stato bellissimo e sono felice. Quindi in poche parole, poche righe, in realtà raccontata tutta un'emozione. 3:35:30:10:25, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'Amor.

mi va di utilizzare un'espressione che è abbastanza recente e che è il gruppo che non sapevamo di cui avere bisogno. Quando ancora i Maroon 5 non esistevano, ma stiamo parlando veramente di un bel po' di anni fa, ed è bellissimo poterli ritrovare anche in questo 2026 con Heroin qui su Radio Z, l'1:56. Come sempre la nostra notte ci porta fino alle 3, anche quando abbiamo da inaugurare il fine settimana. Lo facciamo sempre con la vostra di complicità. Ora Samurai J, questa è Ossessione.

0: il pezzo di Samurai J, dal festival in poi tanta longevità, quindi insomma una vita piuttosto lunga e che probabilmente potrà contaminare anche l'estate del 2026 e non è cosa da poco. Siete qui su Radio Z, ci sono io che vi porto fino alle 3, sono Alex Morelli, ci siete anche voi, c'è la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure sul 735 di Sky, ecco questo tra le coordinate utili per essere dei nostri anche a quest'ora, oltre che ovviamente durante gli orari quelli diurni, quelli di quelli svegli quando c'è giorno. Ci risentiamo tra poco, state sempre qui. Sono arrivate le 2.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato!